0: Blu Notte.
1: Blu Notte.
2: Blu Notte.
3: Lucia San Siro di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo.

0: Sono le 3:01.
1: Questa è la notte di RPR. Blu notte. Blu notte.

notte. Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104. La notte

0: E forse sarai stanco per la corsa del topo, probabilmente vecchio per inventare un nuovo gioco. E dimmi come ti inganni,
1: dimmi come ti inganni,
0: quando avrò i tuoi anni,
1: i tuoi anni.
0: E ci avrà già lasciati in fondo a qualche data, probabilmente a maggio. Ma lei per te sarà meno

Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte.

la collina e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro

0: è Parma che ti parla.
1: Radio Parma 102-104.
2: Attenzione, prego. Tutta la vita in sala parto. Sogni e speranze.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 5 e 59 minuti.
3: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbo Lumezzani, largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 7:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. In apertura al conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra, fissiamo una data precisa. E questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e Unione Europea. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo. E poi indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, così commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele. Colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. E siamo alla politica. Slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise. E siamo alla cronaca. Archiviate a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini, una storia che mostra un altro disastro giudiziario per Marina Berlusconi e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione perduta. Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, dice invece la premier Meloni. Il Colle intanto prende atto che la grazia Nicole Minetti, la ex consigliera regionale di Forza Italia della Lombardia, va avanti. Nessuna revoca, il presidente della Repubblica nelle sue decisioni non si fa influenzare, non c'è stata inconsueta segretezza, così afferma una nota del Quirinale. Ancora cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime, Safer. Lo sport in chiusura.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Hai fatto i biglietti?
3: No.
2: Le valigie?
3: Nemmeno.
2: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
3: Però ho fatto la cosa più importante, ho prenotato la donazione.
4: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
3: avisemiliaromagna.it.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
1: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 8:01.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale a Brescia.
4: Ancora cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Ralza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer.
5: La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Opposizioni divise.
4: Conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra. Fissiamo una data precisa e questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e UE. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione.

0: La prima visita dopo anni, l'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino. Dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l'Ucraina.
1: Lo sport, Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in un'ora e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo dei due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal mallorchino.
0: Con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Hai fatto i biglietti?
4: No.
3: Le valigie?
4: Nemmeno.
3: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
4: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
5: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
4: avisemiliaromagna.it.
6: Spaccio occhiali Vision.
7: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
8: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Radio Parma, 102-104. Mi aspettano i... I gatti... Forse non ci siamo capiti. Ho detto i gatti vostri.

0: Hai fatto i biglietti?
1: No.
0: Le valigie?
1: Nemmeno.
0: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
1: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
2: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
1: avisemiliaromagna.it.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Sono le 9:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In apertura alle notizie dall'estero, all'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. Intanto, nella notte, un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni deceduto per le ferite riportate.
4: Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui coi funzionari europei sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace nel paese balcanico. L'indecisione europea e la rinuncia del Consiglio per l'attuazione della pace al proprio dovere stanno costringendo gli Stati Uniti a riconsiderare il ruolo nell'attuale presenza internazionale in Bosnia ed Erzegovina, ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato, rimasto anonimo.
5: La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie dei più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega. Sì ai piccoli reattori. La fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise.
4: La cronaca, tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vittime coinvolte si è semiribaltata finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia.
5: Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer, e a raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza dopo averlo saputo da lui. Nel corso della lite Safer avrebbe subito un colpo allo zigomo, tanto che l'altro indagato ha chiamato la polizia.
4: Atletica, tre successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gala, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs quinto nei 100 metri vinti dall'AIS. Una generosa Nadia Battocletti.

linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Scusa.
1: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri.
2: No, ho detto che cosa. Cioè, no, ecco, questo è l'appuntamento, il nuovo di oggi per un nuovo giorno che non tornerà mai più. È il 156esimo giorno dell'anno. Buongiorno. Quando arriva il venerdì c'è qualcosa sempre che cambia, no? Nell'aria, un po' meno pesante la nostra sveglia, il caffè un po' più buono e persino il traffico, no? Sembra avere un significato diverso. Vi sarete accorti che entrare in auto 10 minuti dopo vi fa trovare un traffico completamente diverso, perché tutti si lavano i denti mentre si infilano le scarpe, mentre preparano lo zaino, è tutta una serie di cose per cui tutto il pubblico si concentra lì a 10 minuti dall'inizio del lavoro in ufficio o dovunque. E quindi 10 minuti prima, ecco, dormire 10 minuti in più ci fa schivare file, interferenze, scuole, eccetera, eccetera. A proposito, oggi è l'ultimo giorno di scuola. Complimenti, veramente complimenti. Ci sono classi intere che se ne vanno al mare, i professori hanno capito, festeggiamo, portiamoli al mare. Altre invece che non fanno fare le gite nemmeno se le paghi oro, in certe classi proprio la gita è abolita, con tutte queste cose delle responsabilità, professori, chi ci va, chi non ci va, insomma tutti i vari problemi che la scuola insieme a tanti purtroppo altri si porta presso ogni anno. È il giorno che ci accompagna verso il weekend, verso, che ne so, una cena tra amici, una passeggiata al sole, un viaggio improvvisato o semplicemente anche qualche ora da dedicare a noi stessi. Non vi sembra? Pronti a vivere questa mattina e come sempre a fare un piccolo viaggio nel tempo, nel futuro, nel passato e nel presente? Cominciamo col passato, perché il 5 giugno del 1977 accadeva qualcosa che avrebbe cambiato il mondo. Arrivava sul mercato l'Apple II, il primo personal computer realmente accessibile al grande pubblico. Oggi ci sembra normale avere un computer in casa, un telefonino, internet dovunque, ma allora era quasi fantascienza. Dietro quel progetto c'erano due ragazzi destinati a entrare nella storia, uno in particolare, Steve Jobs e Steve Wozniak. Da quella scatola di plastica color beige è partita una rivoluzione che ha trasformato il modo di lavorare, comunicare, studiare e persino amare, incontrarci. Ogni volta che accendiamo un computer o sfioriamo lo schermo di un telefono, in qualche modo stiamo vivendo l'eredità di quella giornata ricordata. Poi arrivò Bill Gates che scoppiazzò mostruosamente tutto quanto e le cose comunque sono progredite. Il 5 giugno ci ricorda però anche una delle immagini più potenti del Novecento. Ricordiamo, era il 1989 quando il mondo osserva con stupore e commozione un giovane studente fermarsi davanti a una colonna.

Donna di carri armati in piazza Tiananmen a Pechino, un uomo solo, disarmato contro una forza immensa. Non conosciamo nemmeno il suo nome, ma quella fotografia è diventata il simbolo universale di coraggio, di libertà, della forza delle idee. A volte la storia, ricordiamo, non la scrivono gli eserciti o i governi, ma persone comuni che trovano il coraggio di fare qualcosa di straordinario. Si è andata alla ricerca di quel ragazzo, ma tante supposizioni ma nessuna certezza. Torniamo ancora più indietro nel tempo, nel 1224 Federico II di Svezia fondava l'Università di Napoli, oggi conosciuta come Università Federico II. Voi vi chiederete, beh, che c'è di strano? Perché fu una scelta rivoluzionaria per l'epoca. Per la prima volta nasceva una grande università laica voluta direttamente dallo Stato e non dalla Chiesa. Tra i compleanni celebri oggi troviamo una di quelle grandi signore del cinema italiano, Stefania Sandrelli, una carriera straordinaria iniziata giovanissima e costellata di premi. Pensate, Stefania Sandrelli oggi compie 80 anni, una carriera straordinaria, film indimenticabili, ricordiamo anche Tanto per essere vicino a noi, Novecento, interpretazioni che hanno raccontato intere generazioni di italiani, un volto che appartiene alla storia del nostro cinema, fino anche alla Chiave di Tinto Brass, che immagino ricorderete molto bene se l'avete visto. Festeggia oggi anche Massimo Cacciari, compie 82 anni, uno dei più intellettuali, docente, filosofo e anche uomo politico, ha tante cose che ha fatto nella sua vita, una delle voci più riconoscibili del pensiero italiano contemporaneo, capace di portare la filosofia fuori dalle università e dentro un serrato dibattito politico. Poi ricordiamo Federico García Lorca, uno dei più grandi poeti del Novecento europeo. I suoi versi continuano ancora oggi a raccontarci passioni, libertà, dolore e speranza con questa forza che attraversa i decenni. Veniamo al mondo dello sport. Compleanno per Alberto Malesani, oggi compie 72 anni, per noi emiliani il suo nome richiama immediatamente una stagione indimenticabile, quella del Parma che nel 99 conquistò Coppa Italia, Coppa UEFA e Supercoppa Italiana, regalandoci una delle più belle pagine del calcio italiano, ma anche più belle delle nostre pagine parmigiane. Poi continueremo in qualche modo a vivere il weekend grazie all'inserto gratuito con la Gazzetta. Gazzetta Weekend, vedremo i principali appuntamenti di Parma e provincia. E a proposito di sorprese, segnatevi questo appuntamento, 10:15, nostri ospiti in diretta, tre straordinari clown di corsia di Viv Parma o di Viv. Festeggeremo insieme a loro i loro primi 20 anni di attività di volontariato, 20 anni trascorsi a portare sorrisi, leggerezza, umanità nei vari reparti ospedalieri. Quindi restate con me, fra pochissimo il primo collegamento con la redazione del sito di Gazzetta di Parma con Pietro.

0: Radio Parma.
1: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Siamo all'appuntamento con Pietro Amendola, già al telefono con noi. Pietro, buongiorno, eccoci qua, buon venerdì intanto.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno ai radioascoltatori. Apriamo da Parma, dove resta alta l'attenzione per quanto accaduto in una scuola dell'infanzia comunale. Quattro bambini tra 2 e i 6 anni sono stati portati all'ospedale maggiore dopo essere entrati in contatto con una scatola di topicida trovata aperta nel giardino dell'asilo. L'allarme è scattato mercoledì mattina quando un'educatrice ha notato il contenitore danneggiato vicino ai piccoli che stavano giocando all'aperto. I bambini sono stati subito soccorsi dal 118 e ricoverati in pediatria per osservazione. Secondo il comune e i medici non hanno comunque sintomi di avvelenamento. Resta però da chiarire come il contenitore del topicida sia stato danneggiato e il comune ha avviato un'indagine interna sull'accaduto. Poi un incidente che è avvenuto questa notte nel quartiere Spip di Parma. Stava procedendo in sella alla sua moto, questo motociclista di 31 anni, straniero, quando ad un certo punto, sempre intorno alla mezzanotte, si è schiantato contro un palo per cause in corso ancora di accertamento. Dopo il violento impatto sulla rotatoria Rita Montagnana ha riportato gravi ferite ed è stato portato in condizioni critiche al pronto soccorso di Parma. Sul posto dell'incidente anche la questura. E poi parliamo ancora del caso dell'ITIS, dei professori aggrediti. I ragazzi che hanno aggredito il professore ITIS perderanno l'anno. Per il preside Giorgio Piva è possibile, se ne parlerà nell'organismo competente. Penso che sarà così, aggiunge il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che dice basta con il perdonismo, parlando di violenza nelle scuole. Il ministro, in collegamento video, il dirigente scolastico dell'ITIS, Leonardo Da Vinci, ne hanno parlato a 5 minuti, trasmissione condotta da Bruno Vespa su Rai 1. E poi chiudiamo con lo sport, ovviamente, perché il Parma Calcio riparte da Carlos Cuesta, confermato ufficialmente dal club sui social, raduno fissato per il 13 luglio a Collecchio, poi ritiro di Pinzolo dal 25 luglio. Intanto la società valuta il mercato con attenzione particolare ai suoi giocatori più richiesti, tra cui Suzuki, Circati e Keita. Intanto oggi, sempre a Parma, inizia il festival appunto della Serie A, con appunto il calendario della Serie A che verrà svelato per la prossima stagione. Con questo è tutto, al prossimo appuntamento.
2: Perfetto, ci ritroviamo 11.45 in studio.
1: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: scattare una foto.
1: Accendi la radio, accendi le emozioni.
2: Radio Parma, sempre con te.
3: Allora, oggi esce un disco pubblicato da Sony che raccoglie 8 grandi classici del periodo dal 71 al 79 dalla formazione dei Pink Floyd. Ebbene sì, si chiama 8 Tracks, è una sequenza dei brani rielaborata da Steven Wilson, che ha utilizzato gli effetti sonori dei multitracce originali per creare proprio questo flusso d'ascolto continuo. C'è qualcosa da dire, nel senso che tutto quello che ha a che vedere con questo album, 8 canzoni, 8 tracce, appunto, sono 8 canzoni che conoscete. C'è solo un problema tecnico: la cartuccia allora era divisa in 4 programmi stereo, e per passare da un programma all'altro a volte un brano veniva spezzato a metà. Per evitare interruzioni troppo brusche, in alcuni casi le case discografiche realizzavano delle sfumature diverse, delle brevi ripetizioni, dei montaggi leggermente modificati, raramente dei mix specifici per questo formato. E che dire, le cose stanno così: la maggior parte dei brani presenti nei tracks sono le registrazioni originali, non sono stati reincisi né riarrangiati, però non è semplicemente una raccolta copia e incolla. Fatto da Steve Wilson, vi dicevo, questo lavoro ha riordinato la scaletta, ha creato un ascolto continuo in stile Pink Floyd, ha utilizzato, come vi dicevo, degli effetti sonori recuperati dai multitracce originali, ha realizzato delle dissolvenze, dei collegamenti tra un brano e l'altro. Quindi le canzoni sono originali, sono gli stessi cantati, gli stessi assoli storici, gli stessi mix di base, ma sequenze, transizioni elaborate proprio per dare l'impressione di un unico viaggio sonoro. Questa mattina, sì, vi dico che se avete tutti gli album originali non state comprando nuove versioni dei brani. Se vi piace l'idea di questo ascolto compatto, 43 minuti, costruito come un mini album dei Pink Floyd, allora il lavoro di Wilson ha un senso. Il vero motivo per acquistarlo è la canzone che lo chiude. Si chiama Pigs on the Wing, The Animals, completa con l'assolo di Snowy White e la sua esperienza di ascolto continua. Adesso vi faccio ascoltare proprio quel pezzo, quindi Pigs on the Wings, e parliamo dell'ultimo album che esce oggi, firmato Pink Floyd. Nulla di nuovo, ma con queste particolari caratteristiche che lo rendono sicuramente per un ascolto tutto d'un fiato. 8 pezzi, 43 minuti, questa è quella che si discosta dall'incisione originale. Animals, appunto, Pigs on the Wing, Pink Floyd, esce oggi.

Che dire? Eh? Vale questo assolo l'acquisto del disco? Penso di sì, penso proprio di sì. Anche perché è l'unica canzone poi realmente diversa, diversa, corredata da questo assolo che ci dà la possibilità di ricordare un altro grande album come Animals, appunto.

0: le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
5: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.

Allora, eccoci qua, vediamo insieme quelle che sono poi le selezioni della Gazzetta per quello che riguarda Gazzetta Weekend. Quest'oggi partiamo da un festival, ne avevamo parlato anche in studio con Marco, organizzatore del Festival della Lentezza insieme al Comune di Parma, da Pennacchia Nada. Da oggi a domenica il clou della 12ª edizione. Da Pennacchia Nada è appunto il titolo che inoltra questi due appuntamenti che vanno, da Jacopo Veneziani oggi alle 18 in piazzale San Francesco, 5 euro, a Vittorio Gallese oggi alle 19.30 alla Casa della Musica, ad Andrea Pennacchi domani in piazzale San Francesco ore 21, 15 euro, fino ad arrivare appuntamento con Nada appunto. Oltre 50 eventi, Nada domenica ore 21, piazzale San Francesco e altro. Trovate tutto all'inserto Gazzetta Weekend. Poi con Diab, due giorni di musica e birra, gran finale domenica con i Ridillo in via Zerbini 10 e il Beer Festival. Domenica torna il mercato di via Garibaldi organizzato dall'associazione I Nostri Borghi. Veniamo a Parma, Tattoo Nerd Festival, domani arriva Tony Pitoni. Da oggi al Parma e congressi, tre giorni in cui il mondo della body art, della cultura pop si fondono. Da oggi a domenica l'Hotel Parma e Congressi si prepara a ospitare la 9ª edizione del Parma Tattoo Nerd Festival. Veniamo a quello che è il Palio delle Contrade. Che la sfida abbia inizio, questo è il titolo, un tuffo nel passato a San Secondo lungo tre giorni, rievocazioni e buon cibo, tutto questo per saperne di più. San Secondo, i prossimi tre giorni, super ospiti al Turcularia Festival. Langhirano, di qua arriva l'appuntamento, e allora in questo caso vi ricordiamo questo nome davvero particolare, Turcularia Festival, questa sera la Lettio di Rampini, incontri e spettacoli da oggi a domenica a Villa Pallavicino. In provincia, festa dello sport Parma a Fornovo. Radio Parma, scusate, è partito un jingle. Ecco, dicevo, a Fornovo la festa dello sport, in questo caso per tutti coloro che in un modo o nell'altro domani e domenica vogliono partecipare a questo degli appuntamenti, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. A Fornovo domenica è previsto anche un trail running di gruppo. Poi troviamo Monchio, festa interista in piazza tra balli, bancarelle e torte. Nella piazza di Monchio si terrà la festa interista per celebrare il 21esimo scudetto sorignano, una camminata gastronomica, cioè perdi 8 kg a fare le strade e ne recuperi 12 una volta a banchetto, a parte gli scherzi. Ritrovo alle 8.30 in piazza Grenti con la Proloco di Sorignano. Magna e Camenna, mangia e cammina, una camminata enogastronomica fra i borghi e le eccellenze del territorio solignanese. Chiudiamo con il Museo della Casaforte. Ebbene sì, che cosa c'è al Museo della Casaforte? È presto detto, vi aspetta da domani Montesporno, via agli eventi. Parliamo dell'inaugurazione del Museo della Casaforte, attesa notte del gambero, passando per le escursioni alla scoperta del paesaggio e dei suoi borghi, le sue architetture. Torna l'appuntamento con il Montesporno Festival del Paesaggio e questo calendario di una serie di eventi. Parliamo di domenica 15.45 a Castrignano, Tales of a Small Village from to the present day, una passeggiata lungo il borgo di Costa di Castrignano con riferimento agli eventi bellici e alla vita rurale del secondo dopoguerra. Trovate tutti i contatti, riferimenti eccetera eccetera
per quello che riguarda questo appuntamento all'inserto Gazzetta Weekend con la Gazzetta di Parma. Detto questo, direi chiudere con una sua canzone, una delle protagoniste di questo fine settimana in città con il Festival della Lentezza. Lei si chiama Nada.

E così anche lei, protagonista di questo Festival della Lentezza, Nada, l'avete ascoltata con amore disperato. E allora, pronti 10:15, avremo il piacere di ospitare tre clown di corsia di VIP Parma o di Vifi che festeggiano questo traguardo straordinario di 20 anni di attività e di volontariato. 20 anni, ricordiamo, trascorsi tra corsie ospedaliere, case di riposo, comunità, luoghi dove spesso un sorriso vale molto più di quanto immaginiamo. Quindi con questi tre clown affronteremo questi 20 anni, ne parleremo un po', vedremo un po' di che cosa si tratta, che cosa hanno in mente, magari una cena, chissà. Lo scoprirete fra poco, dopo l'informazione, 10:15 in diretta. Nel frattempo, informazione locale con la redazione di 12 TV Parma. Insieme, molti degli appuntamenti con le news verranno approfonditi con servizi video nel TG dell'ora di pranzo. Detto questo, neffa per arrivare esattamente alle 10.

0: Parma. L'ora esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 10:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Venerdì 5 giugno, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Ennesima aggressione nel centro di Parma è accaduto in Via Verdi. Un ragazzo è stato circondato e gettato a terra da un gruppo di coetanei. Provvidenziale l'intervento di una persona che aveva assistito alla scena e che ha utilizzato uno spray urticante per porre fine all'aggressione. A quel punto i responsabili sono fuggiti. Stanno meglio i 4 bambini tra i 2 e i 6 anni che in un asilo comunale sono venuti a contatto con una scatola di veleno per topi che si trovava all'esterno della struttura. Dopo l'allarme lanciato da una educatrice, i bambini sono stati precauzionalmente ricoverati al pronto soccorso pediatrico. Per fortuna non presentano sintomi di avvelenamento. Oggi il Comando Provinciale di Parma celebra il 212esimo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, cerimonia al Parco Ducale, dove è stato possibile visitare anche una mostra di mezzi e materiali del RIS, dei Carabinieri Forestali e della sezione radiomobile della Compagnia di Parma. Parliamo dell'aeroporto di Parma. È partito ieri sera il nuovo volo Ryanair con destinazione Londra. Prima del decollo alcuni eventi per sottolineare la rinnovata operatività dello scalo. Lunedì c'era stato anche il decollo dei primi voli delle nuove rotte per Reggio Calabria e Tirana. Sull'autostrada del Sole, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 21 di stasera alle 5 di domani sarà chiuso il casello di Parma in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa il consiglio è quello di entrare verso Milano, a Fidenzi in ulteriore alternativa entrare alla stazione di Parma Ovest, sulla 15 Parma La Spezia verso Bologna e Terre di Canossa Campegine. Lo sport, calcio, Carlos Cuesta e Parma Calcio ancora insieme. Il testo del post su Instagram è breve ma chiaro sulla conferma dell'allenatore, a commento di un video che ripercorre tanti momenti del tecnico nella passata stagione. Nel video la squadra dà appuntamento ai tifosi il 13 luglio a Collecchio, quando inizierà ufficialmente la preparazione del Parma per la nuova stagione. E intanto oggi a Parma è cominciato il Festival della Serie A. L'apertura questa mattina al Teatro Regio, previsti moltissimi appuntamenti fino a domenica, e sempre a Reggio oggi alle 18:30 il sorteggio del calendario della Serie A 2026-2027. L'evento sarà trasmesso in diretta alle 18:30 da 12 TV Parma. Con questo è tutto, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
7: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
8: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
9: Notizie dall'Ausl di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito: smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda Usl. Sono a Parma, alla Casa della Comunità Pintor Molinetto, e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.

0: musica di ieri, oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Allora, appuntamento fra qualche minuto, 10:15, con i tre clown di corsia con Odivi.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: La radiocronaca di tutte le partite del Parma Calcio è solo su Radio Parma, la radio ufficiale dei crociati. Ascolta le partite dei gialloblu sulle frequenze 102 e 104 e in streaming su radioparma.it.
2: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70-80-90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.
3: La prima volta che ci siamo scritti è scattato subito qualcosa. Pensavo fosse quello giusto. Poi mi ha chiesto di mandargli delle foto senza maglietta. Era dolce, ho pensato fosse ok. Ma poi mi ha detto che dovevo farlo con lui e i suoi amici. Oppure avrebbe inviato le mie foto a tutti, anche ai miei. E ora ho paura che tutti sappiano quello che ho fatto.
4: L'hai ascoltata per pochi secondi. Noi lo facciamo da 30 anni. Perché ascoltare è il primo modo per aiutarli. Sostieni Telefono Azzurro. Vai su azzurro.it con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
5: E quando il cavaliere incontra il drago cattivo, corre a nascondersi sotto il letto, perché non vuole vederlo, mentre tira i capelli alla mamma.
6: Le violenze sui minori spesso non si vedono, ma si possono sentire. Basta saper ascoltare. Per questo l'associazione CAF combatte il silenzio sui maltrattamenti, accogliendo minori e famiglie in difficoltà.
5: Fai sentire il tuo sostegno. Dona su caf-onlus.org.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Hai voglia di un programma che parli di attualità, musica, cinema e temi sociali in modo fresco e coinvolgente?
2: Ogni giovedì alle 18.10 su Radio Parma arriva Non ci sto più dentro. Il programma fatto da noi è pensato per tutti.
3: Film da scoprire, giochi, curiosità e la rubrica Informa Salute, realizzata in collaborazione con la USL di Parma per parlare di benessere e prevenzione. E poi musica, ospiti e tante chiacchiere senza filtri.
1: Ti aspettiamo ogni giovedì alle 18.10 su Radio Parma con...
4: Non ci sto più dentro.
5: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.
7: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
8: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: Ed eccoci qua, ci sono persone che entrano nelle varie situazioni dove magari vorrebbero anche portare una buona notizia, un buon messaggio, luoghi dove solitamente non c'è quella che potrebbe essere una serenità di tutti i giorni, perché si tratta di ospedali, case di riposo, ma entrano senza camice, senza pillole, senza medicine e riescono a far star meglio sicuramente chi soffre. Un sorriso è molto meglio di mille cure. Siamo con VIP. Stiamo parlando di Sisimo, dico
1: buongiorno.
0: Bene?
1: Buongiorno!
0: Lucia, buongiorno. Parliamo di un altro pseudo che è un po' complicato, eh?
1: Dov'è
0: Ciumlina. Ciumlina. E parliamo di Spazzolino, quello ce lo
2: esatto.
0: Ricordiamo almeno due volte al giorno, no?
2: Grande.
0: Buongiorno a tutti e tre,
2: buongiorno.
0: Ragazzi. Allora,
2: buongiorno.
0: Oggi è un grande giorno, oggi in questi giorni è un grande giorno, un grande anno, perché si parla di 20 anni di attività di VIP Onlus Parma a ODV, dico bene, ODV che starebbe per, ricordiamo?
1: Tipo
2: organizzazione di volontariato.
0: Organizzazione di volontariato.
1: Io pensavo una cosa diversa, tipo
2: forse anch'io, ma pensiamo
1: oggi...
2: che ci piace.
1: Oggi dove vado?
2: Oggi dove vado?
0: Allora,
2: a Radio Parma.
0: Ecco, ci siete questa mattina, siete in diretta, siete in tre e c'è questo appuntamento. Quindi dopo 20 anni di nasi rossi, avete capito se siete voi o meno a portare il sorriso alle persone o le persone che insegnano sorridere a voi. Da dove cominciamo?
1: Ma possiamo dire entrambe le cose, vero? Noi cerchiamo di portare un sorriso laddove ci sono dei momenti di tristezza o di sofferenza,
2: difficoltà,
1: di malessere, però senza essere così
2: troppo invadenti.
1: Esatto. O testardamente speranzosi che le cose possono cambiare. Un passo alla volta, cercando di portare un sorriso e di alleviare. Ci mettiamo una I da qualche parte.
2: Ce la mettiamo.
1: Esatto. E quelli che sono appunto alcune tensioni, quindi in ospedale, in corsia, progetti scuole, un po' dovunque.
0: Allora, qual è la differenza tra ridere qualcuno e farlo sentire meno solo? C'è differenza secondo voi o viene di tutto insieme?
1: Prego,
2: ma io credo che possano venire insieme le cose, nel senso che quelli che sono un po' i nostri obiettivi sono quelli di colorare queste stanze, quindi sì, cercare di fare sorridere le persone, ma proprio cercare soprattutto anche di farle sentire meno sole. E ti garantisco, Andrea, che in tanti reparti la solitudine dei pazienti la percepiamo, la vediamo, la viviamo tutti i giorni, quindi insomma credo che le due cose un pochettino si possano in un certo senso fondere,
0: anche perché ricordiamo che in alcuni casi non ci sono parenti, amici, figli che vanno a trovare qualcuno, no? C'è qualcuno che è veramente solo, in modo particolare quando magari hanno un'età molto avanzata. Ricordo, no, persone che dicevano: ho perso tutti i miei amici, magari persone di 90 anni che avevano comunque dei riferimenti, no? Almeno tra le amicizie, nel parchetto, sulle panchine, invece.
2: Esatto, è una cosa, questa è una situazione che viviamo, diciamo, quotidianamente, esattamente, proprio sì, specialmente, in special modo con le persone anziane, hai detto proprio bene.
0: Allora, quando entrate in ospedale, cos'è che osservate per prima? Il paziente, la malattia oppure la persona?
3: Beh, direi soprattutto, anzi, la persona, perché quando andiamo lì noi non prendiamo in considerazione la malattia del paziente, non, cerchiamo di non farci toccare da queste cose anche per non portarcele poi a casa. Noi siamo lì con un altro scopo, cioè quello di dare un momento di svago a delle persone che sono in situazioni difficili, quindi noi ci dedichiamo alle persone più che altro.
0: Ecco, poi uscite dalle corsie e magari vi rendete conto di aver ricevuto più di quello che avete dato?
3: Assolutamente sì, questo capita la maggior parte delle volte probabilmente, perché
2: confermo.
3: Quello che ti danno è tantissimo, tantissimo.
2: Sì.
0: Veniamo a un momento in cui il clown toglie il naso rosso e torna semplicemente una persona che ha bisogno di elaborare ciò che ha visto, no?
2: Sì, guarda, questa cosa si verifica alla fine di ogni servizio. Noi facciamo un momento che per noi è molto importante, che è il momento della condivisione. in cui tra di noi ci raccontiamo quello che abbiamo visto nei reparti, le emozioni che abbiamo vissuto, le difficoltà che abbiamo incontrato, perché è indubbio che le incontriamo, e questo ci permette, diciamo così, di ritornare, di rientrare nei nostri panni, noi li definiamo babbani, insomma, nei nostri panni non clown, con un pochettino più di leggerezza, se di leggerezza si può parlare. Insomma, cerchiamo di non portarci a casa appunto le difficoltà e le sofferenze, e lo facciamo appunto condividendo tra di noi queste emozioni. Ecco, questo ci aiuta a rientrare nella vita normale.
4: Usate mai il naso rosso fuori da queste strutture? Vi è capitato?
1: Sì, il naso rosso lo utilizziamo anche senza che sia fisicamente visibile con le nostre...
4: No, io dico proprio quando è visibile, perché ha un potere incredibile.
1: Beh, al di là delle corsie abbiamo gli extra, abbiamo dei servizi che sono, diciamo, per esempio la giornata del naso rosso che abbiamo avuto un paio di settimane fa in piazza.
4: E com'è andata, tra l'altro?
1: Benissimo, è stato molto molto molto bene. E poi in più abbiamo un evento che è quello che appunto ci fa trovare qui oggi insieme con te, è questa cena appunto dei VIP. È una cena organizzata proprio per l'associazione VIP Parma ODV per i 20 anni. Sono 20 anni che siamo presenti appunto in Parma, in alcuni ospedali, in alcuni reparti, e lì veramente ci potrete vedere nella nostra vera veste, con naso, camice e quant'altro.
4: Parleremo di questa cena nella seconda parte del nostro appuntamento, perché approfondiamo in modo, diciamo, preciso sotto tutti gli aspetti. Io voglio ritornare su questi 20 anni di VIP Parma, no? Se poteste incontrare i 3 clown che hanno iniziato questa avventura 20 anni fa, come... cosa direste?
3: Guarda, Andrea, uno ce l'abbiamo qua.
2: Ah, esatto, Andrea, ti faccio uno spoiler. Uno sono io, guarda, di questi. Mm-hmm. Sono purtroppo, insomma, sono l'unico rimasto dei 5-6 che hanno dato vita a questa associazione 20 anni fa. Poi per vari motivi, chi si è trasferito, chi ha cambiato attività, insomma, la vita ti porta a volte a fare cose diverse. Io invece, insomma, dopo 20 anni sono ancora qua, felice però di avere una schiera di compagni clown meravigliosi che portano avanti l'associazione, che riescono a dedicare tanto tempo, ed è un'emozione vedere che dopo 20 anni siamo ancora qui e riusciamo a festeggiare un compleanno con diversi eventi, con diverse... è bello, è una bella sensazione.
4: Ecco, e quindi cosa diresti a te 20 anni fa?
2: Beh, innanzitutto che mai più avrei pensato dopo 20 anni di essere ancora qui. Questa è la prima cosa, una confessione che ti faccio. Beh, mi fa piacere che nonostante, insomma, la vita è ovviamente in 20 anni cambi e tanto, si riesca a trovare sempre il tempo, gli stimoli di andare avanti. E cos'è che ci dà gli stimoli? Io credo, almeno poi dopo sentiamo loro il loro parere ovviamente, che siano quei piccoli miracoli che si verificano all'interno delle stanze d'ospedale. Ecco, quando magari un infermiere ci dice che il paziente ha preso la terapia con maggior voglia, che prima non la voleva prendere, oppure che alcune persone erano contente molto del nostro passaggio, abbiamo fatto bene. Ecco, queste cose sono il motore che ci dà la forza di continuare dopo 20 anni.
4: E per voi?
1: Prego.
3: Beh, io prima di tutto farei un ringraziamento speciale a chi ha iniziato, a chi ha fondato questa associazione, perché comunque per noi, cioè almeno per me, ma penso che per la maggior parte di noi è vita, quindi un ringraziamento davvero speciale. E poi direi che i frutti si sono visti, perché ad oggi l'associazione si è moltiplicata, adesso siamo veramente tanti, siamo tanti soci, quest'anno siamo 91, quindi sono partiti 5 e siamo arrivati ad essere 91, quindi direi che è ottimo lavoro.
4: Lucia, per te?
1: Per me la domanda è: quando hai fatto il corso nel 2010, quindi qualche tempo fa, la risposta è sempre la stessa? Sì, è sempre la stessa, e quindi assolutamente tutto questo tempo è stato investito in maniera ottimale. E io personalmente ringrazio i presenti, ringrazio anche quelle persone che in questi 20 anni hanno realizzato una VIP bellissima, forte, potente, e ci hanno dato la possibilità di crescere attraverso una formazione, attraverso un esempio, attraverso un modo di fare il clown assolutamente diverso rispetto a quello da circo, diciamo così.
4: Ci facciamo una pausa, c'è il GR, qualche brano musicale, poi ci ritroveremo insieme a VIP Parma ODV.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La politica, primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo che porta la firma del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
1: All'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni, deceduto per le ferite riportate.
2: Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare Cinese, effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo molti anni, l'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l'Ucraina.
1: La cronaca archiviata a Firenze, le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini. Una storia che mostra un altro disastro giudiziario per Marina Berlusconi e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione perduta. Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, dice la premier Meloni.
2: Il Colle intanto prende atto che la grazia a Nicole Minetti, la ex consigliera regionale di Forza Italia della Lombardia, va avanti. Nessuna revoca, il Presidente della Repubblica nelle sue decisioni non si fa influenzare, afferma una nota del Quirinale, e non c'è stata inconsueta segretezza.
1: Il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto battendo di rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in un'ora e 20 minuti. Una partita in crescendo dei due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal mallorchino.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Notizie dall'Ausl di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito. Smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda Usl. Sono a Parma, alla Casa della Comunità Pintor Molinetto e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Radio Parma. Allora, torniamo a noi quattro, tre dei quali clown di corsia. Eccoli qua insieme con Ciumlina. Che vuol dire? Cosa vuol dire?
3: Ciumlina vuol dire tipo schizzinosa.
2: Schizzinosa in che lingua? Italiana?
3: No, sì, è un misto di dialetti probabilmente, uh-huh. O qualcosa che forse ho inventato io, molto più probabile.
2: Allora, sisimo o sisimo?
4: Sisimo.
2: Sisimo e spazzolino che non
5: spazzolino
2: ha bisogno di presentazione.
5: Non ha bisogno, non ha bisogno.
2: Allora ragazzi, veniamo un po', perché avete scelto di festeggiare i 20 anni intorno a una tavola invece con un evento magari più tradizionale o cose simili?
4: È la cosa più bella del mondo quella di mangiare tutti insieme, perché la tavola ci unisce ed è un evento che secondo noi andava festeggiato per bene con tutta la città di Parma. E l'idea nasce dal nostro direttivo, da alcuni pazzi che hanno avuto questa grande idea, Spazzolino che ha detto dai facciamo qualcosa, vediamo di trovarci insieme, e allora noi il 13 giugno vi aspettiamo tutti insieme appunto presso la famiglia Pramzana, che è questo localino interessante, molto carino,
5: in Viale Vittoria
4: qui a Parma,
5: al numero 6,
4: e organizziamo questa cena. Appunto avremo un menù sia per gli adulti che un menù per i bambini e appunto si mangeremo tutti insieme. In realtà i clown non è che mangeranno, ecco, i clown faranno che attività?
3: I clown faranno
5: della confusione, direi, della confusione.
2: Tutti in faccia? No.
4: Non così confusione,
3: evitiamo.
4: Sì,
3: allora, no. Dai, siamo
4: bravi, serviremo bravi. Tavola, faremo un po' di momenti di ludici, di gioco,
3: musica.
4: Allegria.
2: Quindi diciamo che questa è clown terapia anche durante la cena, insomma, per capirci.
3: Assolutamente,
2: no?
3: Sì.
5: E
3: sì.
5: Poi Andrea, se permettimi di dire che un piccolo ricavato di questa, insomma, di questa cena verrà a rimpinguare le nostre casse derelitte, che ti puoi immaginare, insomma, siamo tutti volontari, certo. Quindi per le nostre attività abbiamo bisogno, insomma, ovviamente di avere due soldini per poter comprare i materiali, per fare i nostri corsi di aggiornamento, e questa è un'occasione, insomma, per raccogliere due soldini, insomma, per noi, ecco, per proseguire le nostre attività.
2: Ecco, molti pensano che il volontariato sia dare, no? Dopo 20 anni siete ancora convinti che sia così o avete scoperto appunto che è ricevere? Ma anche in questo caso, perché poi, come dicevi tu, Spazzolino, è importante anche ricevere e sostenzarsi, no? Cioè quando ci sono delle, certo, spese vive, per forza di cose bisogna, insomma, passare sotto quello che è il vil danaro, no?
5: Assolutamente, assolutamente. Però direi che il grande segreto di cui stavi parlando tu è proprio il fatto che alla fine noi ci accorgiamo che più di quello che abbiamo dato in realtà è quello che noi riceviamo dopo ogni servizio che prestiamo nei vari ospedali, ecco, perché ci sentiamo insomma un po' migliori, ci sentiamo bene con noi stessi, ecco, per avere comunque liberato del tempo nelle nostre vite frenetiche, perché tutti abbiamo vite molto frenetiche, da dedicare agli altri. Ecco, quindi alla fine quello che riceviamo, secondo me, è molto di più di quello che diamo.
2: Ecco, se ci fosse una fotografia che rappresenta questi 20 anni, quale sarebbe?
4: Bella domanda.
5: Bella domanda.
4: Molto bella. Cosa dite, ragazzi?
5: Cavolo, questa non era preparata,
4: no.
5: Questa, eh?
4: Così dobbiamo andare.
5: Abbraccio.
2: Abbraccio, sensazione.
5: Ma io direi, guarda, all'inizio una collina, perché sicuramente è stata. Non è stato semplice partire, farci conoscere, farci accettare. Adesso però mi sento di dire che c'è un pochettino di discesa. Io credo che l'associazione stia vivendo un momento molto, molto bello, molto positivo. Cosa ne pensate voi?
4: Sì, assolutamente sì. Io come immagine in questo momento mi verrebbe da dire il mare. Mare è tutto quello che c'è sopra, tutto quello che c'è sotto. C'è un equilibrio, c'è un colore, c'è una positività, c'è ascolto, c'è idee che funzionano, idee che vengono anche qualora appunto sono state magari non prese in considerazione, però c'è sempre stato un motivo leale, vero e sincero.
3: Sì, e io direi un gruppo, cioè io mi immagino bello. Più che un'immagine, una foto di gruppo che rappresenta assolutamente dove siamo arrivati adesso.
5: Esatto, lo diciamo sempre che se siamo qui è per merito di tutti, ovviamente. Sì, ok, chi è dato là 20 anni fa, ma chi c'è tutti i giorni a portare avanti poi è quello che sono le persone che siamo noi del gruppo.
3: Sì, insomma. Ognuno fa il suo pezzettino in associazione, siamo tutti importanti in qual modo.
2: Esatto. Ecco, secondo voi incontrerete delle persone che avete conosciuto in ospedale, magari le famiglie, oppure un pubblico completamente diverso?
4: Ma l'idea di incontrare, di rincontrare le persone che abbiamo in questi anni portato a braccetto per poco tempo sarebbe bellissimo, è forse il regalo più bello del mondo. Mi auguro e ci auguriamo che ci siano queste persone, che ci siano nuove persone, che ci siano persone interessate.
3: Persone che ci conoscono e persone che ci vogliono conoscere.
4: Esatto, esatto.
2: E comunque tornano poi qualcuno che avete lasciato in ospedale, nel senso che non tutti sono persone che poi rimangono lì, ecco, sì. Ma anche per fortuna molti che escono, no? Quindi quando tornano a casa, poi...
4: Quando si torna a casa poi succedono delle cose, succede che senti un po' di nostalgia in quello che stavi facendo, quello che hai fatto con i compagni, e quindi l'idea di... Non vedi l'ora che ci sia un altro giorno per fare esattamente, per esempio, servizio, allenamento, per esempio, attività in comune. Quindi questa è una delle cose belle che esistono.
3: Beh, ci capita spesso con le scuole, con i ragazzi che vediamo a scuola, quello è molto più facile. Spesso e volentieri ci sono venuti a trovare durante la giornata del naso rosso, proprio apposta per venire a salutare noi. Quindi vuol dire che comunque lasciamo qualcosa quando passiamo.
5: Perché devi sapere, Andrea, che oltre all'ospedale, come ti stava dicendo Ciumlina, facciamo anche dei progetti con le scuole di Parma, con diverse scuole che ci chiamano, e fortunatamente anche diversi ospedali in questo momento ci stanno chiamando e stanno partendo dei progetti anche nuovi, insomma, per fare dei servizi in alcuni ospedali, diciamo, nuovi che si stanno aprendo a noi. Questo ci fa ovviamente molto piacere.
2: Ecco, Patch Adams è stato il precursore, no? Di questa storia che immagino abbia influenzato tutti quanti i clown da corsia. Allora era un folle e allora era comunque pieno di ostacoli il suo cammino, giusto?
5: Certo, sì. Abbiamo avuto anche la fortuna in questi anni di incontrarlo in un paio di occasioni, una qui a Parma, andiamo indietro, qui a Parma e una a Reggio Emilia. E gli incontri con lui erano sempre incontri veramente illuminanti, per la semplicità con cui ci parlava e per l'energia assolutamente incredibile che tutte le volte ci trasmetteva. Quindi sì, insomma, per noi è sicuramente stato un faro e continua ad esserlo.
2: Ti faccio una domanda operativa, nel senso che poi passiamo al di là delle emozioni e delle sensazioni, ci vuole un biglietto per questa cena, giusto? Quanto costa? Dove si acquista? Quanti posti ci sono?
5: Bene, prego.
4: In realtà basta prenotare. È presente come quando uno dice: ma aspetta che adesso ceno, dove andiamo stasera a cenare? Ma andiamo dai clown. Quindi basterà semplicemente mandarci una mail, dopo daremo tutti gli indirizzi e il numero di telefono a cui appunto prenotare il tavolo. Ovviamente saranno tavoli colorati.
2: Il costo del biglietto, diciamolo, perché poi molti, no, dicono: ma quanto costa? Diciamolo subito, che
4: sì,
2: così scremiamo,
4: allora,
2: subito.
4: In realtà non c'è, appunto, come ti dicevo, un biglietto, c'è soltanto la prenotazione. Il pasto chiamiamolo così, adulto, il costo è di 30 euro. Ti diciamo anche cosa c'è?
2: Certo, ma il menù, fammi abbranzare qualche tortello, ci sta.
4: Bravo, ci sono i tortelli, c'è il roast beef con le patate, poi c'è un dolcettino e poi bevande incluse, appunto a 30 euro. Per i bambini ci sarà un menù diverso e ci sarà la pasta col sugo, che è sempre ottima, la meravigliosa, magnifica cotoletta che io adoro, poi le patatine, dolce e anche qui acqua oppure una bibita, e il costo è di 15 euro. Quindi basterà semplicemente prenotare e dire: noi siamo in tre, quanti siete, quanti adulti, quanti bambini, e noi prendiamo le prenotazioni.
2: Perfetto, allora ricordiamo la cena per i 20 anni di VIP Onlus o di VIP Parma, con tutto quello che ha a che vedere con questo 13 di giugno, famiglia pranzana, e parliamo di sabato prossimo, quello dopo, quello che sta arrivando, insomma, non quello, non domani, ma quello successivo. I siti, i numeri di telefono, allora, vogliamo darli?
4: Partiamo dal numero di telefono, è una delle responsabili, è la nostra clown Moncicci. Il numero di telefono è 320 02 71 184. Se invece non volete,
2: ripeti scusa, sì? Lucia,
4: 320 02 71 184. Darei anche, se mi dà il permesso, il contatto, la mail, così magari c'è chi ha più, è più abituato appunto a contattarci e scriverci, potrà farlo al direttivo.vip.parma@gmail.org.
2: Perfetto, direi che è tutto per questo appuntamento, poi ci ritroviamo magari il prossimo anno per All Naso Rosso, le organizzazioni varie di feste, incontri alle quali vorrete inventarvi, partecipare, creare, eccetera eccetera. Grazie a Sisimo, Spazzolino, Sciumlina, questa mattina con noi per festeggiare i 20 anni di questa associazione. Grazie a tutti,
4: grazie,
2: e buona cena.
4: Grazie a te,
5: Andrea, come sempre, grazie.
6: Accendi la radio, accendi le emozioni.
7: Radio Parma, sempre con te.

E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, come sempre buon weekend, ci ritroviamo lunedì alle 9, in caso contrario anche ogni notte alle 22. Vi aspetto, ciao!

0: Avete ascoltato i... No. Ga... No, forse non ci siamo. I gatti. I gatti. I gatti vostri.
1: Sono le 11:00.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: Ciao, pronta per le vacanze?
2: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
3: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
2: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
2: La tua salute, anche in vacanza.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Venerdì 5 giugno, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Ennesima aggressione nel centro di Parma è accaduto in Via Verdi. Un ragazzo è stato circondato e gettato a terra da un gruppo di coetanei. Provvidenziale l'intervento di una persona che aveva assistito alla scena e che ha utilizzato uno spray urticante per porre fine all'aggressione. A quel punto i responsabili sono fuggiti. Stanno meglio i 4 bambini tra i 2 e i 6 anni che in un asilo comunale sono venuti a contatto con una scatola di veleno per topi che si trovava all'esterno della struttura. Dopo l'allarme lanciato da una educatrice, i bambini sono stati precauzionalmente ricoverati al pronto soccorso pediatrico. Per fortuna non presentano sintomi di avvelenamento. Oggi il Comando Provinciale di Parma celebra il 212esimo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, cerimonia al Parco Ducale, dove è stato possibile visitare anche una mostra di mezzi e materiali del RIS, dei Carabinieri Forestali e della sezione radiomobile della Compagnia di Parma. Parliamo dell'aeroporto di Parma. È partito ieri sera il nuovo volo Ryanair con destinazione Londra. Prima del decollo alcuni eventi per sottolineare la rinnovata operatività dello scalo. Lunedì c'era stato anche il decollo dei primi voli delle nuove rotte per Reggio Calabria e Tirana. Sull'autostrada del Sole, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 21 di stasera alle 5 di domani sarà chiuso il casello di Parma in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa il consiglio è quello di entrare verso Milano, a Fidenzi in ulteriore alternativa entrare alla stazione di Parma Ovest, sulla 15 Parma La Spezia verso Bologna e Terre di Canossa Campegine. Lo sport, calcio, Carlos Cuesta e Parma Calcio ancora insieme. Il testo del post su Instagram è breve ma chiaro sulla conferma dell'allenatore, a commento di un video che ripercorre tanti momenti del tecnico nella passata stagione. Nel video la squadra dà appuntamento ai tifosi il 13 luglio a Collecchio, quando inizierà ufficialmente la preparazione del Parma per la nuova stagione. E intanto oggi a Parma è cominciato il Festival della Serie A. L'apertura questa mattina al Teatro Regio, previsti moltissimi appuntamenti fino a domenica. E sempre a Reggio, oggi alle 18:30, il sorteggio del calendario della Serie A 2026-2027. L'evento sarà trasmesso in diretta alle 18:30 da 12 TV Parma. Con questo è tutto, ci risentiamo più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
7: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
8: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5 per 1000.ail.it.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Dopo la lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti, fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Intanto, nella notte, un attacco russo su un'azienda alimentare nella regione di Kiev ha provocato 3 morti e un altro su Kherson ha provocato l'uccisione di un uomo.
1: Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami col vicino, dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina.
2: E nelle ultime ore Israele e la milizia sciita libanese Hezbollah si sono scambiati attacchi, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un ciclo nuovo di dialoghi tra il paese ebraico e il Libano questa settimana. A Washington. Aerei da guerra israeliani hanno attaccato la zona dell'ospedale Jabal Amel nel sud del Libano con oltre 4 missili. Contemporaneamente è stato segnalato un bombardamento contro la città di Deir Hamas. Il Ministero della Salute palestinese ha affermato che un 18enne è stato ucciso dal fuoco delle forze di difesa israeliane nel villaggio di Beitin e che il suo corpo è custodito in Israele. Intanto Trump minaccia: gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito iraniano, potremmo ottenerlo subito.
1: Primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Frattin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali, ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
2: E siamo alla cronaca. Tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata, finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale.
1: L'economia in chiusura. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sino al 2026, che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: energia, passione.
1: Radio Parma.
0: Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno radioascoltatori, partiamo da un'ultima ora, da un episodio che è avvenuto oggi intorno alle 11 nel benzinaio Q8 Easy di strada Langhiniano 67, dove un'auto a metano ha preso fuoco, una Fiat blu. Sul posto polizia di Stato, polizia locale, vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme e a portare in salvo la persona che era a bordo, che non ha riportato fortunatamente nessuna ferita. Sul sito della Gazzetta di Parma troverete le foto dell'accaduto. Poi tra gli appuntamenti più importanti di oggi c'è sicuramente il Festival della Serie A che torna a Parma per la terza edizione, oggi la prima giornata con tanti ospiti. Hanno già parlato insomma ai nostri microfoni sia l'amministratore delegato della Lega Serie A De Siervo sia il presidente Simonelli. De Siervo si è concentrato in particolare sul tema degli stadi, sostenendo che la politica non abbia superato a sufficienza il calcio italiano negli ultimi 30 anni, non abbia supportato, scusate. E tra gli interventi anche quello del sindaco Guerra, molto fiero di ospitare anche quest'anno l'importante manifestazione in cui poi verrà svelato il calendario della prossima stagione del campionato di Serie A. Poi spostandoci sempre in città, al Parco Ducale si è celebrato il 212esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri. Alla cerimonia era presente il comandante provinciale, il colonnello Andrea Pagliaro, che ha tracciato un bilancio sulla sicurezza nel territorio. Secondo i dati diffusi in provincia di Parma, i delitti sono calati del 6% nell'ultimo anno. Durante l'iniziativa premiati anche 34 carabinieri che si sono distinti per interventi di soccorso e attività investigative in un momento che si è chiuso con l'omaggio poi ai caduti. E parliamo anche dell'incidente che c'è stato ieri notte, insomma questa notte, nel quartiere Spip di Parma. Stava procedendo il motociclista in sella al suo mezzo, alla sua moto, quando ad un certo punto intorno alla mezzanotte si è schiantato contro un palo per cause in corso di accertamento. Dopo il violento impatto sulla rotatoria Rita Montagnana, l'uomo, un 31enne straniero, ha riportato gravi ferite ed è stato portato in condizioni critiche al pronto soccorso di Parma. Sul posto anche la questura. E poi sulla Gazzetta di Parma trovate ovviamente anche la storia del veleno presente, insomma del bambino che ha accusato dei problemi per 4 bambini tra 2 e 6 anni portati all'ospedale maggiore di Parma dopo essere entrati in contatto con una scatola di veleno per topi trovata appunto nel giardino di una scuola di un asilo di Parma. L'allarme è scattato mercoledì mattina quando un'educatrice ha notato il contenitore danneggiato vicino ai piccoli che stavano giocando all'aperto. I bambini sono stati subito soccorsi dal 118 e ricoverati in pediatria per osservazione. Sul sito trovate i dettagli anche di questa storia. Un ringraziamento al prossimo appuntamento.
0: Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Radio Parma, la musica che ami.
1: Ma la vita che sono più di milioni di anni che di un vento che sfiora.
2: Questa vita mia pura quanto mignotta, è ghiaccio che scotta, sangue di

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Venerdì 5 giugno, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Ennesima aggressione nel centro di Parma è accaduto in Via Verdi. Un ragazzo è stato circondato e gettato a terra da un gruppo di coetanei. Provvidenziale l'intervento di una persona che aveva assistito alla scena e che ha utilizzato uno spray urticante per porre fine all'aggressione. A quel punto i responsabili sono fuggiti. Stanno meglio i 4 bambini tra i 2 e i 6 anni che in un asilo comunale sono venuti a contatto con una scatola di veleno per topi che si trovava all'esterno della struttura. Dopo l'allarme lanciato da una educatrice, i bambini sono stati precauzionalmente ricoverati al pronto soccorso pediatrico. Per fortuna non presentano sintomi di avvelenamento. Oggi il Comando Provinciale di Parma celebra il 212esimo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, cerimonia al Parco Ducale, dove è stato possibile visitare anche una mostra di mezzi e materiali del RIS, dei Carabinieri Forestali e della sezione radiomobile della Compagnia di Parma. Parliamo dell'aeroporto di Parma. È partito ieri sera il nuovo volo Ryanair con destinazione Londra. Prima del decollo alcuni eventi per sottolineare la rinnovata operatività dello scalo. Lunedì c'era stato anche il decollo dei primi voli delle nuove rotte per Reggio Calabria e Tirana. Sull'autostrada del Sole, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 21 di stasera alle 5 di domani sarà chiuso il casello di Parma in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa il consiglio è quello di entrare verso Milano, a Fidenzi in ulteriore alternativa entrare alla stazione di Parma Ovest, sulla 15 Parma La Spezia verso Bologna e Terre di Canossa Campegine. Lo sport, calcio, Carlos Cuesta e Parma Calcio ancora insieme. Il testo del post su Instagram è breve ma chiaro sulla conferma dell'allenatore, a commento di un video che ripercorre tanti momenti del tecnico nella passata stagione. Nel video la squadra dà appuntamento ai tifosi il 13 luglio a Collecchio, quando inizierà ufficialmente la preparazione del Parma per la nuova stagione. E intanto oggi a Parma è cominciato il Festival della Serie A. L'apertura questa mattina al Teatro Re, previsti moltissimi appuntamenti fino a domenica, e sempre a Reggio oggi alle 18:30 il sorteggio del calendario della Serie A 2026-2027. L'evento sarà trasmesso in diretta alle 18:30 da 12 TV Parma. Con questo è tutto, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Dopo la lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti, fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Intanto, nella notte, un attacco russo su un'azienda alimentare nella regione di Kiev ha provocato 3 morti e un altro su Kherson ha provocato l'uccisione di un uomo.
1: Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami col vicino, dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina.
2: E nelle ultime ore Israele e la milizia sciita libanese Hezbollah si sono scambiati attacchi, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un ciclo nuovo di dialoghi tra il paese ebraico e il Libano questa settimana. A Washington. Aerei da guerra israeliani hanno attaccato la zona dell'ospedale Jabal Amel nel sud del Libano con oltre 4 missili. Contemporaneamente è stato segnalato un bombardamento contro la città di Deir Hamas. Il Ministero della Salute palestinese ha affermato che un 18enne è stato ucciso dal fuoco delle forze di difesa israeliane nel villaggio di Beitin e che il suo corpo è custodito in Israele. Intanto Trump minaccia: gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito iraniano, potremmo ottenerlo subito.
1: Primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Frattin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali, ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
2: Siamo alla cronaca. Tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata, finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale.
1: L'economia in chiusura. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sino al 2026, che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: diretta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 13 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Un saluto dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Stava procedendo intorno alla mezzanotte scorsa in sella alla sua moto nel quartiere Spippe quando si è schiantato contro un palo. Dopo il violento impatto, l'uomo, un 31enne straniero, ha riportato gravi ferite ed è stato condotto in condizioni critiche all'ospedale Maggiore. Ora è ricoverato al centro di rianimazione. Ora un'ennesima aggressione nel centro di Parma, è accaduto in via Verdi. Un ragazzo è stato circondato e gettato a terra da un gruppo di coetanei. Provvidenziale l'intervento di una persona che aveva assistito alla scena e che ha utilizzato uno spray urticante per porre fine all'aggressione. A quel punto i responsabili sono fuggiti. Sono stati dimessi dall'ospedale Maggiore i 4 bambini tra i 2 e i 6 anni che in un asilo comunale sono venuti a contatto con una scatola di veleno per topi che si trovava all'esterno della struttura. Dopo l'allarme lanciato da una educatrice, i bambini erano stati precauzionalmente ricoverati al pronto soccorso pediatrico. Per fortuna non presentano sintomi da avvelenamento. Oggi il Comando Provinciale di Parma ha celebrato il 212esimo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, cerimonia che si è svolta a Palazzo Ducale. Nell'ultimo anno, lo ha spiegato il comandante provinciale, colonnello Andrea Pagliaro, sono stati 620 gli arresti, 4.062 le denunce su tutto il territorio provinciale, reati in calo del 6% rispetto all'anno precedente. Ora parliamo dell'aeroporto di Parma. È partito ieri sera alle 22 il nuovo volo Ryanair con destinazione Londra. Prima del decollo alcuni eventi per sottolineare la rinnovata operatività dello scalo. Lunedì c'era stato anche il decollo dei primi voli delle nuove rotte per Reggio Calabria e Tirana. Oggi a Parma è cominciato il Festival della Serie A. L'apertura questa mattina al Teatro Regio, previsti moltissimi appuntamenti fino a domenica. E sempre al Teatro Regio il sorteggio del calendario della Serie A 2026-2027, evento trasmesso in diretta da 12 TV Parma. Ora il ciclismo. Sorbolo Mezzani ha accolto oggi il grande ciclismo femminile, il Giro d'Italia Women, fa tappa nel Parmense con la partenza da Sorbolo nella settima e terzultima frazione lunga 159 chilometri che porta le atlete fino a Salice Terme in provincia di Pavia. Il via ufficiale da Piazza della Libertà a Sorbolo nel quadro di una mattinata di festa che ha coinvolto gli alunni delle scuole del paese. La corsa ha attraversato anche Colorno e Torrile prima di entrare nel Piacentino in gara le migliori cicliste del panorama internazionale. Con questo abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
6: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
7: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata a Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.

Notizie dall'Ausl di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito. Smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda Usl. Sono a Parma, alla casa della comunità Pintor Molinetto e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura la guerra in Ucraina, un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico Zelensky rilancia il dialogo in una lettera aperta e propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schröder come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader.
1: Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA col Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione, ha detto. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran. Intanto almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano.
2: A Montana, le ultime sulla gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nelle Constellation prima che divampasse il rogo di Capodanno. Le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale, saranno messe a confronto a Sion. Nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, ha confermato il legale.
1: La premier Meloni è in trasferta a Reggio Calabria, dove ha partecipato alla cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Presenti il ministro della Difesa Crosetto, dell'Interno Piantedosi, del Lavoro Calderone, oltre al comandante generale dell'Arma Salvatore Luongo, il capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Luciano Portolano e altre autorità parlamentari di governo, militari, civili e religiose. Dopo Reggio Calabria, Meloni in attesa in Montenegro per il vertice Unione Europea Balcani Occidentali.
2: E siamo all'economia. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
1: Il tennis cresce l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, vinto dal maiorchino. Intanto ieri sera Sara Errani e Andrea Vavassori hanno confermato il titolo a Parigi nel doppio misto, battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco. I due azzurri vincono così il loro quarto slam nella specialità.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: della tua vista.
1: Da spaccio occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbo Lumezzani, largo Alberazza 12.
2: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
3: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 13 e 58 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Un saluto dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Stava procedendo intorno alla mezzanotte scorsa in sella alla sua moto nel quartiere Spip quando si è schiantato contro un palo. Dopo il violento impatto, l'uomo, un 31enne straniero, ha riportato gravi ferite ed è stato condotto in condizioni critiche all'ospedale Maggiore. Ora è ricoverato al centro di rianimazione. Ora un'ennesima aggressione. Nel centro di Parma è accaduto in via Verdi. Un ragazzo è stato circondato e gettato a terra da un gruppo di coetanei. Provvidenziale l'intervento di una persona che aveva assistito alla scena e che ha utilizzato uno spray urticante per porre fine all'aggressione. A quel punto i responsabili sono fuggiti. Sono stati dimessi dall'ospedale Maggiore i 4 bambini tra i 2 e i 6 anni che in un asilo comunale sono venuti a contatto con una scatola di veleno per topi che si trovava all'esterno della struttura. Dopo l'allarme lanciato da una educatrice, i bambini erano stati precauzionalmente ricoverati al pronto soccorso pediatrico. Per fortuna non presentano sintomi da avvelenamento. Oggi il Comando Provinciale di Parma ha celebrato il 212esimo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, cerimonia che si è svolta a Palazzo Ducale. Nell'ultimo anno, lo ha spiegato il comandante provinciale, colonnello Andrea Pagliaro, sono stati 620 gli arresti, 4.062 le denunce su tutto il territorio provinciale, reati in calo del 6% rispetto all'anno precedente. Ora parliamo dell'aeroporto di Parma. È partito ieri sera alle 22 il nuovo volo Ryanair con destinazione Londra. Prima del decollo alcuni eventi per sottolineare la rinnovata operatività dello scalo. Lunedì c'era stato anche il decollo dei primi voli delle nuove rotte per Reggio Calabria e Tirana. Oggi a Parma è cominciato il Festival della Serie A. L'apertura questa mattina al Teatro Regio, previsti moltissimi appuntamenti fino a domenica. E sempre al Teatro Regio il sorteggio del calendario della Serie A 2026-2027, evento trasmesso in diretta da 12 TV Parma. Ora ciclismo. Sorbolo Mezzani ha accolto oggi il grande ciclismo femminile, il Giro d'Italia Women. Fa tappa nel Parmense con la partenza da Sorbolo nella settima e terzultima frazione lunga 159 chilometri che porta le atlete fino a Salice Terme in provincia di Pavia. Il via ufficiale da Piazza della Libertà a Sorbolo nel quadro di una mattinata di festa che ha coinvolto gli alunni delle scuole del paese. La corsa ha attraversato anche Colorno e Torrile prima di entrare nel Piacentino in gara le migliori cicliste del panorama internazionale. Con questo abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 €. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
2: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, un attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Un edificio amministrativo all'interno del complesso aziendale è in fiamme e le strutture sono parzialmente distrutte. Raid russi sono stati segnalati anche nella notte in altre diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise e 68 ferite negli attacchi russi nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferiscono le autorità di Kiev.
1: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio della notte di Capodanno al bar Le Costellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jourdan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, ha confermato il legale.
2: Un uomo è stato arrestato per aver picchiato e rinchiuso la compagna all'interno di un modulo abitativo in provincia di Roma. Il 31enne si trova ora nel carcere di Regina Coeli, indiziato dei reati di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali aggravate. Le ricerche erano partite dopo la denuncia della madre per l'allontanamento della ragazza.
1: L'economia, il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia quest'anno che il prossimo, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana, spiegando che l'aumento del PIL nel biennio di previsione verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte. Nel 2026 i consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private sono previsti in decelerazione rispetto all'anno precedente.
2: Un vaccino unico al mondo realizzato in Gran Bretagna potrebbe proteggere da un'ampia gamma di virus e prevenire le pandemie, ma la vera novità del farmaco immunizzante, come ha riferito il team dell'Università di Cambridge che lo ha sviluppato, è che per la prima volta il componente chiave di un vaccino viene progettato interamente dall'intelligenza artificiale e poi testato sugli esseri umani. Il vaccino è stato progettato per essere efficace contro tutti i coronavirus, comprese tutte le varianti del Covid, nonché sui virus che attualmente infettano gli animali ma che hanno il potenziale di scatenare la prossima pandemia.
1: L'Inter riabbraccia Aleksandar Stanković. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Un saluto dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Stava procedendo intorno alla mezzanotte scorsa in sella alla sua moto nel quartiere Spip quando si è schiantato contro un palo. Dopo il violento impatto, l'uomo, un 31enne straniero, ha riportato gravi ferite ed è stato condotto in condizioni critiche all'ospedale Maggiore. Ora è ricoverato al centro di rianimazione. Ora un'ennesima aggressione nel centro di Parma è accaduto in via Verdi. Un ragazzo è stato circondato e gettato a terra da un gruppo di coetanei. Provvidenziale l'intervento di una persona che aveva assistito alla scena e che ha utilizzato uno spray urticante per porre fine all'aggressione. A quel punto i responsabili sono fuggiti. Sono stati dimessi dall'ospedale Maggiore i 4 bambini tra i 2 e i 6 anni che in un asilo comunale sono venuti a contatto con una scatola di veleno per topi che si trovava all'esterno della struttura. Dopo l'allarme lanciato da una educatrice, i bambini erano stati precauzionalmente ricoverati al pronto soccorso pediatrico. Per fortuna non presentano sintomi da avvelenamento. Oggi il Comando Provinciale di Parma ha celebrato il 212esimo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, cerimonia che si è svolta a Palazzo Ducale. Nell'ultimo anno, lo ha spiegato il comandante provinciale, colonnello Andrea Pagliaro, sono stati 620 gli arresti, 4.062 le denunce su tutto il territorio provinciale, reati in calo del 6% rispetto all'anno precedente. Ora parliamo dell'aeroporto di Parma. È partito ieri sera alle 22 il nuovo volo Ryanair con destinazione Londra. Prima del decollo alcuni eventi per sottolineare la rinnovata operatività dello scalo. Lunedì c'era stato anche il decollo dei primi voli delle nuove rotte per Reggio Calabria e Tirana. Oggi a Parma è cominciato il Festival della Serie A. L'apertura questa mattina al Teatro Regio, previsti moltissimi appuntamenti fino a domenica. E sempre al Teatro Regio il sorteggio del calendario della Serie A 2026-2027, evento trasmesso in diretta da 12 TV Parma. Ora ciclismo. Sorbolo Mezzani ha accolto oggi il grande ciclismo femminile, il Giro d'Italia Women, fa tappa nel Parmense con la partenza da Sorbolo nella settima e terzultima frazione lunga 159 chilometri che porta le atlete fino a Salice Terme in provincia di Pavia. Il via ufficiale da Piazza della Libertà a Sorbolo nel quadro di una mattinata di festa che ha coinvolto gli alunni delle scuole del paese. La corsa ha attraversato anche Colorno e Torrile prima di entrare nel Piacentino in gara le migliori cicliste del panorama internazionale. Con questo abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Notizie dall'Ausl di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito. Smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda Usl. Sono a Parma, alla Casa della Comunità Pintor Molinetto e a Fidenza, all'Ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.
8: Su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
9: Ecco, sì, vediamo di darcelo un bel po' di ritmo, visto che è venerdì, insomma, il ritmo ci vuole, magari venite da una settimana un po' pesante. forse la vostra settimana non è ancora finita, perché magari avete da fare anche durante il weekend, però dai, venerdì in qualche modo si troverà la situazione più adatta, speriamo, almeno ve lo auguriamo. Intanto buon pomeriggio, 6 minuti dopo le 3, è venerdì ed è il 5 di giugno. Essendo venerdì ci sono un po' di cose nuove da sentire, anche cose nuove di cui parlare, poi tutte le notizie che arrivano dal meraviglioso mondo della musica, ma anche dal meraviglioso mondo del cinema, perché anche oggi parleremo di Odyssey. Questo film non è ancora uscito e già da un bel po' di mesi sta facendo parlare di sé nel bene e nel male. Vedremo oggi, potete scommettere, non vi c'è niente, però solo la soddisfazione di aver indovinato. Cominciamo? Ah, questo è un pezzo che potrebbe stare veramente ovunque, è una produzione tutta italiana, Nu Genea con Tom Misch ad iniziare il nostro newsroom di oggi. On and on, buon pomeriggio.

Sì, il gusto è molto anni 80, dalle sonorità ma anche dal modo di cantare, un po' alla Pino D'Angiò 2.0. On and on con Tomish Nugenea o Nugenea, no, credo Nugenea. Non mi sono informata abbastanza in modo abbastanza approfondito sulla pronuncia, però secondo me è Nugenea, dai. Allora, ci siete? Siete con noi? Siete un po' in ritardo, vabbè, dai, 5 minuti, poco male. Adesso c'è Ashnikko.

A proposito di anni 80, questi non mollano, eh. Duran Duran con Nile Rodgers alla chitarra, naturalmente. Free to Love, 15 minuti. Allora, è definitivo. C'erano già indiscrezioni che potevano lasciar supporre il ritiro dall'attività di Clint Eastwood. Clint Eastwood, che insomma, vogliamo spiegare chi è, no? No, lo sapete tutti. Dopo l'uscita 2 anni fa di Giurato numero 2, bellissimo, qualcuno aveva già ventilato l'ipotesi che lui potesse lasciare il cinema dopo questo film, e la cosa lo avrebbe portato a uscire a testa alta, chiudendo il percorso con un'opera all'altezza della sua eredità. Adesso però una dichiarazione del figlio, Kylie Eastwood, sembra aver spazzato via ogni dubbio. D'altra parte, quando uscì Giurato numero 2, Eastwood non partecipò alla promozione del film, evitò le interviste, evitò perfino la premiere. Nessuna polemica pubblica, nemmeno quando il film è stato distribuito con un percorso che molti hanno giudicato penalizzante. È vero, insomma, non ha avuto una distribuzione da colossal o comunque degna del nome di Clint Eastwood, però fu una scelta coerente con il carattere che lui ha sempre dimostrato. Comunque il figlio, che è un contrabbassista jazz bravissimo, ha parlato apertamente del papà e ha detto: ho tantissimi ricordi meravigliosi del lavoro con lui. È vero, Kylie Eastwood ha realizzato colonne sonore per molti dei film del papà, e lui ha detto così, d'amblè: ora si è ritirato, ha 95 anni, sono stato fortunato ad aver collaborato con lui così tanti film, è stata un'esperienza straordinaria. Parole molto semplici, ma sufficienti a dare peso a una realtà che ormai tutti devono accettare, compreso il nostro Filiberto Molossi, che è un grande fan di Clint Eastwood e che però, insomma, da oggi in avanti non farà più film. Se non avete mai visto niente, comunque da recuperare c'è moltissimo, e spessissimo si tratta dei capolavori. La musica adesso ci porta ai Turnstile. Siamo qui su Radio Parma, siete con noi qui su Radio Parma. La canzone si intitola I Care, Turnstile.

0: Spaccio Chiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

molto probabile, quindi dovete prepararvi che questa canzone vi perseguiti per tutta l'estate, soprattutto verso l'ora dell'aperitivo, preferibilmente in spiaggia. Ugo il Solto, Jamaica, Bam Bam. E a proposito di canzoni per l'estate, per quello che riguarda la musica italiana, credo che questa sia già sul podio, Serena Brancale.

C'è questa cosa delle madonne nelle chiese che mi fa anche un po' sorridere, sembra quasi blasfema, però no, assolutamente. Al mio paese sono insieme Serena Brancale, Levante e Delia. Delia che avete visto, forse se avete guardato, all'ultima edizione di X Factor. Per arrivare alle news invece, Lady Gaga e Doechii.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar de Constellation a Crans-Montana, che ha causato, lo ricordiamo, 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, l'incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresento ufficialmente l'Italia, ha così confermato il legale.
1: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà i voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini. Intanto si intensificano i raid dei droni dello Stato ebraico nel sud del Libano, provocando la morte di 3 civili. Queste vittime si aggiungono alle 12 uccise tra la notte scorsa e questa mattina, secondo il Ministero della Sanità di Beirut.
2: Un attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise. Raid russi sono stati segnalati nella notte anche in altre diverse regioni dell'Ucraina. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha intanto espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza.
1: Il GUP di Roma ha condannato in abbreviato a 6 anni e 4 mesi Tancredi Antoniozzi, 22 anni, figlio del deputato di Fratelli d'Italia Alfredo, per l'accusa di rapina aggravata e tentata estorsione ai danni di coetanei nel quartiere Parioli. Secondo l'impianto accusatorio, Antoniozzi Junior faceva parte di una banda dedicata alle rapine di Rolex, di cui facevano parte altre 3 persone.
2: Incendio in un impianto di stoccaggio rifiuti a Francavilla Fontana, nel Brindisino. Il fumo nero sprigionato dalle fiamme è visibile da diversi chilometri. Nell'impianto ci sono ecoballe di materiale plastico. Il sindaco invita a spegnere climatizzatori e pompe di calore, tenere chiusi tutti gli infissi, non consumare frutta e verdura in zona, non usare acqua superficiale stagnante, tenere gli animali domestici in casa, limitare attività all'aperto.
1: Il tennis si ferma in semifinale. Il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros. Il duo azzurro si arrende in 2 set a Marcel Granollers e Horacio Ceballos con il punteggio di 7-6, 6-4. Si prendono la rivincita dunque lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri e gli internazionali d'Italia. Questa sera a Parigi il primo derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Rumors, uno dei dischi più importanti della storia della musica di tutti i tempi. Fleetwood Mac uscì nel 1977, questa è Don't Stop naturalmente. Oh, allora, Taylor Swift, ne abbiamo parlato in questi giorni, entra ufficialmente nel mondo di Toy Story per il quinto episodio e regala una collaborazione che la porta ai suoi inizi, quando insomma si divertiva molto con il country. I Knew It, I Knew You è il brano dalla colonna sonora. Eccolo qua, Taylor Swift da Toy Story 5.

Notizie dall'USL di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito. Smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda USL. Sono a Parma, alla casa della comunità Pintor Molinetto e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.

voce struggente, Sky Newman, Walk, le 15:45, ancora buon pomeriggio, questa è Radio Parma. Non abbiamo ancora parlato di compleanni, perché ne parliamo adesso, eh? Sì, ce ne sono tre. Beh, il primo è quello di Laurie Anderson, che insomma è stata negli anni 80 soprattutto una musicista sperimentale veramente molto importante. È nata oggi nel 1947. Per quello che invece riguarda la musica italiana, due sono i compleanni. Il primo che festeggiamo è quello della signora o signorina, ma insomma queste definizioni ormai hanno lasciato il tempo che hanno trovato, Marina Restuccia. Marina Restuccia, chi è Marina Restuccia? Marina Rei, il suo nome d'arte era proprio quello, figlia d'arte. Lei è figlia di colui che è stato per anni e anni e anni il bravissimo batterista, il maestro Restuccia, bravissimo batterista dell'orchestra della Rai, Sanremo e molto altro. È nata a Roma Marina Rei, grande amica di Radio Parma, oggi 5 giugno nel 1969, quindi vuol dire che compie 57 anni. A proposito di Sanremo, la ascoltiamo con questa canzone che, se non sbaglio, la portò proprio al festival nel 1996. Al di là di questi anni

I puristi dei Cure sopportano poco questa canzone, però è uno dei loro grandi successi e casualmente lo stiamo ascoltando proprio di venerdì. E se siete innamorati, questa è la vostra canzone, Friday I'm in Love, i Cure naturalmente. All'altro compleanno, sempre italiano, sì, beh, un grande signore della musica italiana, tra l'altro ha vinto due volte il Festival di Sanremo, la prima nell'87 con Gianni Morandi, Umberto Tozzi, Cosa ti manca, cosa non hai, si può dare di più naturalmente, avete già capito, e la seconda volta da solo invece nel 93 con Mistero. È nato a Milano il 5 giugno del 1957, oggi compie 69 anni, facciamogli gli auguri e che Dio ce lo conservi, il grande Enrico Ruggeri. Lo ascoltiamo con Peter Pan.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Un saluto dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Stava procedendo intorno alla mezzanotte scorsa in sella alla sua moto nel quartiere Spip quando si è schiantato contro un palo. Dopo il violento impatto, l'uomo, un 31enne straniero, ha riportato gravi ferite ed è stato condotto in condizioni critiche all'ospedale Maggiore. Ora è ricoverato al centro di rianimazione. Ora un'ennesima aggressione nel centro di Parma è accaduto in via Verdi. Un ragazzo è stato circondato e gettato a terra da un gruppo di coetanei. Provvidenziale l'intervento di una persona che aveva assistito alla scena e che ha utilizzato uno spray urticante per porre fine all'aggressione. A quel punto i responsabili sono fuggiti. Sono stati dimessi dall'ospedale Maggiore i 4 bambini tra i 2 e i 6 anni che in un asilo comunale sono venuti a contatto con una scatola di veleno per topi che si trovava all'esterno della struttura. Dopo l'allarme lanciato da una educatrice, i bambini erano stati precauzionalmente ricoverati al pronto soccorso pediatrico. Per fortuna non presentano sintomi da avvelenamento. Oggi il Comando Provinciale di Parma ha celebrato il 212esimo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, cerimonia che si è svolta a Palazzo Ducale. Nell'ultimo anno, lo ha spiegato il comandante provinciale, colonnello Andrea Pagliaro, sono stati 620 gli arresti, 4.062 le denunce su tutto il territorio provinciale, reati in calo del 6% rispetto all'anno precedente. Ora parliamo dell'aeroporto di Parma. È partito ieri sera alle 22 il nuovo volo Ryanair con destinazione Londra. Prima del decollo alcuni eventi per sottolineare la rinnovata operatività dello scalo. Lunedì c'era stato anche il decollo dei primi voli delle nuove rotte per Reggio Calabria e Tirana. Oggi a Parma è cominciato il Festival della Serie A. L'apertura questa mattina al Teatro Regio, previsti moltissimi appuntamenti fino a domenica. E sempre al Teatro Regio il sorteggio del calendario della Serie A 2026-2027, evento trasmesso in diretta da 12 TV Parma. Ora ciclismo. Sorbolo Mezzani ha accolto oggi il grande ciclismo femminile, il Giro d'Italia Women, fa tappa nel Parmense con la partenza da Sorbolo nella settima e terz'ultima frazione lunga 159 chilometri che porta le atlete fino a Salice Terme in provincia di Pavia. Il via ufficiale da Piazza della Libertà a Sorbolo nel quadro di una mattinata di festa che ha coinvolto gli alunni delle scuole del paese. La corsa ha attraversato anche Colorno e Torrile prima di entrare nel Piacentino in gara le migliori cicliste del panorama internazionale. Con questo abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

Selena Gomez, Love You Like a Love Song. Subito prima avete sentito Annalisa con la sua canzone estiva. Io ho un problema con i pezzi di Annalisa, io non li capisco, cioè non seguo le parole, poi magari mi rileggo anche, ma io non capisco quello che vuole dire. Allora, capisco invece i nuovi dettagli su Odissea, che al momento potrebbe aver stabilito un record storico, non un gran record, però Chris Nolan sembra intenzionato a portare sullo schermo, senza attuare violenza, sensualità e oscurità del racconto originale. E allora come si fa? Cioè non si ammazza nessuno, no, perché l'epopea di Omero ci raccontava veramente di tutto, Le nuove informazioni emerse nelle ultime ore raccontano molto della direzione intrapresa da Odissea. Secondo quanto riportano diverse fonti statunitensi, il film avrebbe ottenuto una classificazione R negli Stati Uniti, che è equivalente a un divieto per minori non accompagnati. Cioè, nel senso... ho letto male, ma mi sembrava strano. Cioè, senza violenza, ho dimenticato di dire attenuare. Senza attenuare violenza, sessualità e oscurità del racconto originale. Quindi, insomma, sarà vietato ai minori non accompagnati. È un passaggio importante della carriera di Nolan, che comunque da sempre è associato a produzioni che raggiungono il grande pubblico senza distinzione di età, pur mantenendo una forte identità autoriale, vedi i Batman. Se la classificazione verrà confermata definitivamente, si tratterebbe soltanto del quarto film vietato ai minori realizzati da Nolan, dopo Memento, Insomnia e Oppenheimer. Ma il dato che sta facendo discutere Hollywood riguarda soprattutto il budget. Le stime parlano di una produzione da circa 250 milioni di dollari, qualcuno dice addirittura 300, numeri che collocherebbero il progetto tra i film vietati ai minori più costosi mai realizzati. Ecco dove sta il record. E anche la durata lascia intuire la portata dell'opera. Le prime indicazioni parlano di 2 ore e 52 minuti. Appena sotto le 3 ore di Oppenheimer, a parte il fatto che io non mi sono accorta che Oppenheimer durasse 3 ore, anzi quando è finito dicevo ma come, ma io volevo vedere ancora qualche cosa. La vera Odissea, sangue, desiderio e vendetta, al di là dei numeri, il dettaglio più interessante riguarda appunto il contenuto stesso dei film. È pur sempre qualcosa che poi si studia a scuola, prima o poi l'Odissea si studia. E questo chissà potrebbe anche aiutare in qualche modo.

Il ritorno di Halsey e il suo nuovo singolo Carry That Weight. Allora, dobbiamo parlare anche del giovane regista che sta sbancando i cinema di tutto il mondo, primo in classifica per i film più visti anche da noi. Sto parlando di Kane Parsons. Kane Parsons è il regista, il creatore di Backrooms, questo film insomma che tratta il tema dell'intelligenza artificiale, e lui stesso ha preso posizione, ha detto che l'intelligenza artificiale rischia di impoverire la creatività e rappresenta un problema culturale prima ancora che tecnologico. Caro Kane Pearson, però temo che ormai sia un po' tardi. Però intervistato dalla stampa australiana ha detto: credo di pensarla come la maggior parte delle persone equilibrate. Se potessi schioccare le dita e far sparire per sempre l'intelligenza artificiale generativa, probabilmente lo farei. Secondo lui, utilizzare questi strumenti nel processo creativo significa privarsi proprio dell'aspetto più importante. Non provo alcun piacere nell'utilizzarli, ha detto, per me annullano completamente il senso dell'esperienza. Parsons però evita di trasformare il discorso in una semplice condanna. Alcune applicazioni tecniche, soprattutto nel settore degli effetti visivi, potrebbero avere una loro utilità. Il problema nasce, sempre secondo Parsons, quando la discussione viene affrontata ignorando ciò che sta già accadendo intorno all'industria, cioè farsi fare dall'intelligenza artificiale una sceneggiatura, creare cose che di solito l'intelletto è più portato a fare, insomma è un po' un pericolo. La cosa però non sembra che stia preoccupando proprio tutti, qualcuno sì, ma gli altri stanno andando avanti molto molto dritti. Con la musica noi ci arrangiamo, questa è tutta roba vera. Il nuovo singolo dei Death Cab for Cutie, Riptides. Stay.

0: Da Spaccio Chiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

Lizzo con il suo nuovo singolo che si chiama Beach, che non vuol dire spiaggia, non è scritto Beach, è scritto in un altro modo. E se avete orecchio buono e se soprattutto avete buona memoria, vi sarete accorti che il ritornello ricorda molto un pezzo di qualche tempo fa, precisamente del 1997. E infatti lei ha preso il ritornello dichiaratamente proprio da questo, l'unico grande successo di Meredith Brooks, Beach. E fra poco le notizie. I hate-

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jack e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. I coniugi Moretti sono solo gli ultimi di una lunga serie di indagati, in totale 14 sottoposti a interrogatori.
1: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. Attacchi con droni russi hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore. Intanto i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno in programma di riunirsi nel fine settimana con il presidente ucraino Zelensky per discutere una via per coinvolgere la Russia in negoziati per porre fine alla guerra.
2: A distanza di poche ore dal tragico incidente mortale sulla Sebina orientale in provincia di Brescia, la comunità di Livigno si stringe attorno alla famiglia Galli per la perdita di Dana e Camilla, le due sorelle morte ieri nello schianto che ha sconvolto l'intera Valtellina dove risiedevano. La più giovane, Dana, 14 anni, era considerata una delle atlete più promettenti dello sci di fondo italiano.
1: Oggi nell'ospedale di Rossano è in corso l'esame autoptico sui corpi carbonizzati dei quattro braccianti agricoli uccisi, bruciati vivi lunedì scorso da Dolara. Nel frattempo sono stati convalidati i fermi dei due indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Per il GIP i braccianti agricoli sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive e di regolarizzazione contrattuale.
2: Voltiamo pagina. Ispirati dalla natura per il clima, per il nostro futuro. È questo il tema della 54esima edizione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, che dal 1972 viene celebrata ogni anno il 5 giugno. Il focus della campagna è incentrato sul cambiamento climatico e sulle soluzioni basate sulla natura, sui segnali urgenti che la Terra ci sta inviando e sui segnali che scegliamo per rispondere. Quest'anno le celebrazioni ufficiali si tengono a Baku, in Azerbaijan.
1: Lo sport con la Formula 1 è subito grande Ferrari a Monte Carlo con Charles Leclerc che domina le libere 1 davanti al compagno Lewis Hamilton e alla Red Bull di Verstappen. Staccato però di mezzo secondo. Quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli, che precede George Russell e Lando Norris. Alle 17 la seconda sessione di prove libere.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

sono degli Script, Man in the Arena, si intitola così il loro nuovissimo singolo. Mentre leggevo che si parla di Ace Frehley, spaceman purtroppo scomparso nell'ottobre del 2025 in seguito a una caduta nel suo studio domestico. Il chitarrista dei Kiss aveva 74 anni e proprio una delle sue chitarre è stata venduta all'asta per $512,000. È una Gibson Les Paul che è stata venduta nell'ambito della serie Music Icon dalla casa d'aste Julian's, che comprendeva anche oggetti appartenuti a Stevie Ray Vaughan, Kirk Hammett e Izzy Stradlin. La chitarra è stata usata sul palco in studio con i Kiss da parte di Ace più di qualsiasi altra tra il 1975 e il 1979, quindi insomma $500,000, una bella cifra. Tra gli altri oggetti di Frehley venduti figurano la sua Les Paul Custom del 97, suonata durante la cerimonia prepartita del Super Bowl per $76,800. Poi un'altra Les Paul suonata durante il tour della reunion dei Kiss del 96, questa è stata venduta per $57,600. Poi anche un manichino a grandezza naturale con il costume Destroyer usato sul palco e poi spartiti e autografati per $51,200. Un'altra chitarra suonata durante l'Unplugged del 95 per $28,800. Una tuta regalata a Ace da Arthur Kane dei New York Dolls per $11,520 e un bomber dell'epoca di Rock and Roll Over per $8,960. Mi fanno una specie i $60, i $20, mai una cifra tonda. Insomma, questo il memorabilia di un grandissimo chitarrista e un grande personaggio che ci ha lasciato. Un sacco di soldi comunque, però suona una Gibson appartenuta a Ace. Questo invece è il nuovo singolo dei Foo Fighters, sono proprio loro, si intitola Window.

0: sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
1: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Il sound di Parma è qui.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Nothing But Thieves, il nuovo singolo. Cosa vuol dire? Che sta arrivando un album e noi siamo molto contenti perché ci piacciono molto. Evolution si intitola così, è già uscito invece, lo sappiamo, praticamente c'è scritto dappertutto, anche dove non si può scrivere, il nuovo album di Paul McCartney, questo è il nuovo singolo.

0: The Boys of Dungeon Lane. Credo che nessun album di Paul McCartney sia stato così ben promozionato. Veramente lui è dappertutto, parla con tutti, racconta cose, molte per i fans non sono novità. Il video, il coinvolgimento di Google Earth, insomma è un vero e proprio evento questo disco, da quale abbiamo appena ascoltato Home to Us, che è il duetto insieme a un altro Sir, ovvero Ringo Starr. Chiudiamo il nostro newsroom, sì, lo possiamo chiudere, c'è il nuovo singolo di Somber, un'altra novità, si intitola Potential, e non mi resta che darvi appuntamento, se volete, per la versione animata, come diciamo sempre, di Mythology, che c'è la domenica dalle 18 alle 20, altrimenti se volete che ci ritroviamo qui con Newsroom, l'appuntamento è per lunedì poco dopo le 3. Per oggi e per questa settimana abbiamo finito, buon weekend.
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi, e forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor. I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione Q.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16:59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Un saluto dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Stava procedendo intorno alla mezzanotte scorsa in sella alla sua moto nel quartiere Spip quando si è schiantato contro un palo. Dopo il violento impatto, l'uomo, un 31enne straniero, ha riportato gravi ferite ed è stato condotto in condizioni critiche all'ospedale Maggiore. Ora è ricoverato al centro di rianimazione. Ora un'ennesima aggressione nel centro di Parma è accaduto in via Verdi. Un ragazzo è stato circondato e gettato a terra da un gruppo di coetanei. Provvidenziale l'intervento di una persona che aveva assistito alla scena e che ha utilizzato uno spray urticante per porre fine all'aggressione. A quel punto i responsabili sono fuggiti. Sono stati dimessi dall'ospedale Maggiore i 4 bambini tra i 2 e i 6 anni che in un asilo comunale sono venuti a contatto con una scatola di veleno per topi che si trovava all'esterno della struttura. Dopo l'allarme lanciato da una educatrice, i bambini erano stati precauzionalmente ricoverati al pronto soccorso pediatrico. Per fortuna non presentano sintomi da avvelenamento. Oggi il Comando Provinciale di Parma ha celebrato il 212esimo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, cerimonia che si è svolta a Palazzo Ducale. Nell'ultimo anno, lo ha spiegato il comandante provinciale, colonnello Andrea Pagliaro, sono stati 620 gli arresti, 4.062 le denunce su tutto il territorio provinciale, reati in calo del 6% rispetto all'anno precedente. Ora parliamo dell'aeroporto di Parma. È partito ieri sera alle 22 il nuovo volo Ryanair con destinazione Londra. Prima del decollo alcuni eventi per sottolineare la rinnovata operatività dello scalo. Lunedì c'era stato anche il decollo dei primi voli delle nuove rotte per Reggio Calabria e Tirana. Oggi a Parma è cominciato il Festival della Serie A. L'apertura questa mattina al Teatro Regio, previsti moltissimi appuntamenti fino a domenica. E sempre al Teatro Regio il sorteggio del calendario della Serie A 2026-2027, evento trasmesso in diretta da 12 TV Parma. Ora ciclismo. Sorbolo Mezzani ha accolto oggi il grande ciclismo femminile, il Giro d'Italia Women, fa tappa nel Parmense con la partenza da Sorbolo nella settima e terzultima frazione lunga 159 chilometri che porta le atlete fino a Salice Terme in provincia di Pavia. Il via ufficiale da Piazza della Libertà a Sorbolo nel quadro di una mattinata di festa che ha coinvolto gli alunni delle scuole del paese. La corsa ha attraversato anche Colorno e Torrile prima di entrare nel Piacentino in gara le migliori cicliste del panorama internazionale. Con questo abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Hai fatto i biglietti?
1: No.
0: Le valigie?
1: Nemmeno.
0: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
1: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
2: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
1: avisemiliaromagna.it.
3: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca: una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
1: Oggi nell'ospedale di Rossano è in corso l'esame autoptico sui corpi carbonizzati dei quattro braccianti agricoli uccisi, bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Nel frattempo sono stati convalidati i fermi dei due indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Per il GIP i braccianti agricoli sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive e di regolarizzazione contrattuale.
2: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jack e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. I coniugi Moretti sono solo gli ultimi di una lunga serie di indagati, in totale 14, sottoposti a interrogatori.
1: Scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington. I raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano, hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito all'AFP da fonti della difesa civile. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, sono 12 morti in poche ore nei raid israeliani in Libano. Alle 7 vittime della notte a Tiro si aggiungono altri 5 morti.
2: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. Attacchi con droni russi hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore. Intanto i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno in programma di riunirsi nel fine settimana con il presidente ucraino Zelensky al fine di discutere una via per coinvolgere la Russia in negoziati per porre fine alla guerra.
1: Lo sport. Con la MotoGP, Pedro Costa firma il miglior tempo nelle prequalifiche al Balaton Park, alle sue spalle di Gian Antonio e Raul Fernandez. Quarto Aldeguer, poi Ogura, Bezzecchi e Marc Marquez. Nono Martin. Giornata complicata per Pecco Bagnaia, che ha chiuso 14esimo e sarà costretto a passare dal Q1 nelle qualifiche. Domani in programma la pole alle 10.50 e sprint race alle 15.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute. Anche in vacanza.
2: Sono le 18:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Un saluto dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Stava procedendo intorno alla mezzanotte scorsa in sella alla sua moto nel quartiere Spip quando si è schiantato contro un palo. Dopo il violento impatto, l'uomo, un 31enne straniero, ha riportato gravi ferite ed è stato condotto in condizioni critiche all'ospedale maggiore. Ora è ricoverato al centro di rianimazione. Ora un'ennesima aggressione. Nel centro di Parma è accaduto in via Verdi. Un ragazzo è stato circondato e gettato a terra da un gruppo di coetanei. Provvidenziale l'intervento di una persona che aveva assistito alla scena e che ha utilizzato uno spray urticante per porre fine all'aggressione. A quel punto i responsabili sono fuggiti. Sono stati dimessi dall'ospedale Maggiore i 4 bambini tra i 2 e i 6 anni che in un asilo comunale sono venuti a contatto con una scatola di veleno per topi che si trovava all'esterno della struttura. Dopo l'allarme lanciato da una educatrice, i bambini erano stati precauzionalmente ricoverati al pronto soccorso pediatrico. Per fortuna non presentano sintomi da avvelenamento. Oggi il Comando Provinciale di Parma ha celebrato il 212esimo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, cerimonia che si è svolta a Palazzo Ducale. Nell'ultimo anno, lo ha spiegato il comandante provinciale, colonnello Andrea Pagliaro, sono stati 620 gli arresti, 4.062 le denunce su tutto il territorio provinciale, reati in calo del 6% rispetto all'anno precedente. Ora parliamo dell'aeroporto di Parma. È partito ieri sera alle 22 il nuovo volo Ryanair con destinazione Londra. Prima del decollo alcuni eventi per sottolineare la rinnovata operatività dello scalo. Lunedì c'era stato anche il decollo dei primi voli delle nuove rotte per Reggio Calabria e Tirana. Oggi a Parma è cominciato il Festival della Serie A. L'apertura questa mattina al Teatro Regio, previsti moltissimi appuntamenti fino a domenica. E sempre al Teatro Regio il sorteggio del calendario della Serie A 2026-2027, evento trasmesso in diretta da 12 TV Parma. Ora ciclismo. Sorbolo Mezzani ha accolto oggi il grande ciclismo femminile, il Giro d'Italia Women. Fa tappa nel Parmense con la partenza da Sorbolo nella settima e terzultima frazione lunga 159 chilometri che porta le atlete fino a Salice Terme in provincia di Pavia. Il via ufficiale da Piazza della Libertà a Sorbolo nel quadro di una mattinata di festa che ha coinvolto gli alunni delle scuole del paese. La corsa ha attraversato anche Colorno e Torrile prima di entrare nel Piacentino in gara le migliori cicliste del panorama internazionale. Con questo abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Hai fatto i biglietti?
6: No.
5: Le valigie?
6: Nemmeno.
5: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
6: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
7: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis.

0: e prenota la donazione di sangue o plasma.
1: avisemiliaromagna.it.
2: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
1: Una persona è morta e due sono rimaste ferite in modo grave in un incidente avvenuto oggi sull'autostrada A1. Lo scontro si è verificato tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco che hanno estratto la vittima e i due feriti dalle lamiere. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale con due eliambulanze. Il traffico di auto e camion sulla A1 in direzione Napoli è stato interrotto.
2: Quattro medici a processo per la morte del giornalista Andrea Purgatori, avvenuta nel luglio del 2023. Il GUP di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per il radiologo, l'assistente, la dottoressa e il cardiologo che avevano avuto in cura il giornalista. Massima soddisfazione per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e delle cliniche private, cosiddetto illegale di parte civile, per la famiglia Purgatori.
1: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
2: A causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha più potuto partecipare al vertice europeo Balcani Occidentali in corso in Montenegro. La presidente Meloni, a quanto si apprende, ha informato personalmente il presidente montenegrino e il presidente del Consiglio europeo, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione, la cui conclusione era prevista per le 15:30.
1: La sera parigina inizia alle ore 19 sul campo Philippe Chatrier, che si tinge d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros 2026 sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
1: Hai fatto i biglietti?
2: No.
1: Le valigie?
2: Nemmeno.
1: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
2: Però ho fatto la cosa più importante, ho prenotato la donazione.
3: D'estate, pensa a chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
2: avisemiliaromagna.it.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 18 e 59 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Un saluto dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Stava procedendo intorno alla mezzanotte scorsa in sella alla sua moto nel quartiere Spip quando si è schiantato contro un palo. Dopo il violento impatto, l'uomo, un 31enne straniero, ha riportato gravi ferite ed è stato condotto in condizioni critiche all'ospedale Maggiore. Ora è ricoverato al centro di rianimazione. Ora un'ennesima aggressione nel centro di Parma è accaduto in via Verdi. Un ragazzo è stato circondato e gettato a terra da un gruppo di coetanei. Provvidenziale l'intervento di una persona che aveva assistito alla scena e che ha utilizzato uno spray urticante per porre fine all'aggressione. A quel punto i responsabili sono fuggiti. Sono stati dimessi dall'ospedale Maggiore i 4 bambini tra i 2 e i 6 anni che in un asilo comunale sono venuti a contatto con una scatola di veleno per topi che si trovava all'esterno della struttura. Dopo l'allarme lanciato da una educatrice, i bambini erano stati precauzionalmente ricoverati al pronto soccorso pediatrico. Per fortuna non presentano sintomi da avvelenamento. Oggi il Comando Provinciale di Parma ha celebrato il 212esimo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, cerimonia che si è svolta a Palazzo Ducale. Nell'ultimo anno, lo ha spiegato il comandante provinciale, colonnello Andrea Pagliaro, sono stati 620 gli arresti, 4.062 le denunce su tutto il territorio provinciale, reati in calo del 6% rispetto all'anno precedente. Ora parliamo dell'aeroporto di Parma. È partito ieri sera alle 22 il nuovo volo Ryanair con destinazione Londra. Prima del decollo alcuni eventi per sottolineare la rinnovata operatività dello scalo. Lunedì c'era stato anche il decollo dei primi voli delle nuove rotte per Reggio Calabria e Tirana. Oggi a Parma è cominciato il Festival della Serie A. L'apertura questa mattina al Teatro Regio, previsti moltissimi appuntamenti fino a domenica. E sempre al Teatro Regio il sorteggio del calendario della Serie A 2026-2027, evento trasmesso in diretta da 12 TV Parma. Ora il ciclismo. Sorbolo Mezzani ha accolto oggi il grande ciclismo femminile, il Giro d'Italia Women, fa tappa nel Parmense con la partenza da Sorbolo nella settima e terzultima frazione lunga 159 chilometri che porta le atlete fino a Salice Terme in provincia di Pavia. Il via ufficiale da Piazza della Libertà a Sorbolo nel quadro di una mattinata di festa che ha coinvolto gli alunni delle scuole del paese. La corsa ha attraversato anche Colorno e Torrile prima di entrare nel Piacentino in gara le migliori cicliste del panorama internazionale. Con questo abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su 9 collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbo Lomezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, l'invito di Zelensky a un incontro per mettere fine alla guerra in Ucraina non convince Putin, che almeno per il momento chiude all'ipotesi di un faccia a faccia con il leader di Kiev. Non vedo il senso di un incontro, sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l'avanzata delle nostre forze armate, ha così spiegato il capo del Cremlino davanti alla platea della sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.
1: Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liane, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto dal Montenegro, dove era in visita il presidente Emmanuel Macron, aggiungendo di non voler sentire nessuna scusa sulla mancanza di mezzi.
2: Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
1: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaev, la 20enne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
2: I giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come le imprese rendicontano agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo, la presidente Anghileri afferma che bisogna fare le riforme che servono per far ripartire la crescita. Il paese non va, i giovani sono arrabbiati, ribadisce. Intanto, in merito al taglio delle accise sui carburanti, il ministro degli affari esteri Tajani, presente a Rapallo, dichiara che il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati.
1: Lo sport con il tennis: Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, che si concluderà domenica sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 29enne tedesco ha superato il 20enne ceco Jakub Benčić. Si ferma in semifinale invece il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio. Il duo azzurro si è arreso in due set a Granollers e Ceballos. Questa sera dalle 19, occhi puntati sul primo derby azzurro, in campo Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Un saluto dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Stava procedendo intorno alla mezzanotte scorsa in sella la sua moto nel quartiere Spip quando si è schiantato contro un palo. Dopo il violento impatto, l'uomo, un 31enne straniero, ha riportato gravi ferite ed è stato condotto in condizioni critiche all'ospedale maggiore. Ora è ricoverato al centro di rianimazione. Ora un'ennesima aggressione. Nel centro di Parma è accaduto in via Verdi. Un ragazzo è stato circondato e gettato a terra da un gruppo di coetanei. Provvidenziale l'intervento di una persona che aveva assistito alla scena e che ha utilizzato uno spray urticante per porre fine all'aggressione. A quel punto i responsabili sono fuggiti. Sono stati dimessi dall'ospedale Maggiore i 4 bambini tra i 2 e i 6 anni che in un asilo comunale sono venuti a contatto con una scatola di veleno per topi che si trovava all'esterno della struttura. Dopo l'allarme lanciato da una educatrice, i bambini erano stati precauzionalmente ricoverati al pronto soccorso pediatrico. Per fortuna non presentano sintomi da avvelenamento. Oggi il Comando Provinciale di Parma ha celebrato il 212esimo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, cerimonia che si è svolta a Palazzo Ducale. Nell'ultimo anno, lo ha spiegato il comandante provinciale, colonnello Andrea Pagliaro, sono stati 620 gli arresti, 4.062 le denunce su tutto il territorio provinciale, reati in calo del 6% rispetto all'anno precedente. Ora parliamo dell'aeroporto di Parma. È partito ieri sera alle 22 il nuovo volo Ryanair con destinazione Londra. Prima del decollo alcuni eventi per sottolineare la rinnovata operatività dello scalo. Lunedì c'era stato anche il decollo dei primi voli delle nuove rotte per Reggio Calabria e Tirana. Oggi a Parma è cominciato il Festival della Serie A. L'apertura questa mattina al Teatro Regio, previsti moltissimi appuntamenti fino a domenica. E sempre al Teatro Regio il sorteggio del calendario della Serie A 2026-2027, evento trasmesso in diretta da 12 TV Parma. Ora ciclismo. Sorbolo Mezzani ha accolto oggi il grande ciclismo femminile, il Giro d'Italia Women, fa tappa nel Parmense con la partenza da Sorbolo nella settima e terzultima frazione lunga 159 chilometri che porta le atlete fino a Salice Terme in provincia di Pavia. Il via ufficiale da Piazza della Libertà a Sorbolo nel quadro di una mattinata di festa che ha coinvolto gli alunni delle scuole del paese. La corsa ha attraversato anche Colorno e Torride prima di entrare nel Piacentino in gara le migliori cicliste del panorama internazionale. Con questo abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
7: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Gli esteri in primo piano, l'invito di Zelensky a un incontro per mettere fine alla guerra in Ucraina non convince Putin, che almeno per il momento chiude all'ipotesi di un faccia a faccia con il leader di Kiev. Non vedo il senso di un incontro, sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l'avanzata delle nostre forze armate, ha così spiegato il capo del Cremlino davanti alla platea della sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.
8: Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liane, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto dal Montenegro, dove era in visita, il presidente Emmanuel Macron, aggiungendo di non voler sentire nessuna scusa sulla mancanza di mezzi.
9: Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
8: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaev, la 20enne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
9: I giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come le imprese rendicontano agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo, la presidente Anghileri afferma che bisogna fare le riforme che servono per far ripartire la crescita. Il paese non va, i giovani sono arrabbiati, ribadisce. Intanto, in merito al taglio delle accise sui carburanti, il ministro degli affari esteri Tajani, presente a Rapallo, dichiara che il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati.
8: Lo sport con il tennis: Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, che si concluderà domenica sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 29enne tedesco ha superato il 20enne ceco Jakub Benčík. Si ferma in semifinale invece il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio. Il duo azzurro si è arreso in 2 set a Granollers e Ceballos. Questa sera dalle 19 occhi puntati sul primo derby azzurro, in campo Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
9: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
3: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: do.
1: RPR. Good Vibrations.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo di incidenti stradali. Una donna di 30 anni è stata investita poco dopo le 12.30 in via Fleming a Parma. Stava attraversando la strada sulle strisce, le sue condizioni sono gravi e ricoverata all'ospedale maggiore di Parma. Sono stati invece dimessi 4 bimbi tra i 2 e i 6 anni che in un asilo comunale sono venuti a contatto con una scatola di veleno per topi che si trovava all'esterno della struttura. Dopo l'allarme lanciato da un'educatrice, i bambini erano stati precauzionalmente ricoverati al pronto soccorso pediatrico. Per fortuna non presentano sintomi da avvelenamento. Oggi il comando provinciale di Parma ha celebrato il 212esimo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, cerimonia a Palazzo Ducale. Nell'ultimo anno, lo ha spiegato il comandante provinciale, il colonnello Pagliaro, 620 gli arresti, 4.062 le denunce su tutto il territorio provinciale, reati in calo del 6% rispetto all'anno precedente. Adesso parliamo dell'aeroporto di Parma, perché è partito ieri alle 21.25 il nuovo volo Ryanair con destinazione Londra Stansted. Prima del decollo alcuni eventi per sottolineare la rinnovata operatività dello scalo. Lunedì c'era stato anche il decollo dei primi voli delle nuove rotte per Reggio Calabria e Tirana. Il calendario del campionato di Serie A: subito il Cagliari al Tardini nel fine settimana del 22-23 agosto, poi la Juventus in trasferta. Parte così il campionato del Parma al Teatro Regio nell'ambito del Festival della Serie A, il sorteggio della prossima stagione. 380 partite, ultima giornata il 30 maggio 2027. Terza gara in casa contro il Monza per i crociati, poi a Como. Dopo i primi 5 match ci sarà la prima lunga sosta, a seguire i campioni d'Italia dell'Inter a San Siro. In chiusura il meteo: c'è un'allerta per temporali che riguarda il Parmense per la serata di oggi. Per domani è invece previsto un miglioramento nel pomeriggio. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Good vibration.
6: Good vibration. Good vibration.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Gli esteri in primo piano: l'invito di Zelensky a un incontro per mettere fine alla guerra in Ucraina non convince Putin, che almeno per il momento chiude all'ipotesi di un faccia a faccia con il leader di Kiev. Non vedo il senso di un incontro, sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l'avanzata delle nostre forze armate, ha così spiegato il capo del Cremlino davanti alla platea della sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.
7: Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liane, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto dal Montenegro, dove era in visita, il presidente Emmanuel Macron, aggiungendo di non voler sentire nessuna scusa sulla mancanza di mezzi.
8: Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
7: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaev, la 20enne processata a Torino per aver ucciso il padre con 2 coltellate a Nizza Monferrato. In provincia di Asti il 1 marzo 2024 nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
8: I giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come le imprese rendicontano agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo la presidente Anghileri afferma che bisogna fare le riforme che servono per far ripartire la crescita. Il paese non va, i giovani sono arrabbiati, ribadisce. Intanto, in merito al taglio delle accise sui carburanti, il ministro degli affari esteri Tajani, presente a Rapallo, dichiara che il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati.
7: Lo sport con il tennis. Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, che si concluderà domenica sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 29enne tedesco ha superato il 20enne ceco Jakub Benčić. Si ferma in semifinale invece il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio. Il duo azzurro si è arreso in due set a Granollers e Ceballos. Questa sera dalle 19 occhi puntati sul primo derby azzurro, in campo Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

sensations, de charmes oubliés, se retrouver.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu.